0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Belle Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise.
1: Incredibilmente siamo tornati e abbiamo archiviato tutto, abbiamo archiviato i titoli, abbiamo archiviato le domande più assurde cercate online. Adesso è il momento di parlare con voi al 393-7366-170.
0: Hai dimenticato che abbiamo archiviato anche le querele. Detto
1: no,
0: questo,
1: no, quelle no, quelle tranquillo, no? Sono tutte arrivate. Tutte
0: peccato. Arrivate. A 30 anni dall'uscita torna al cinema il film cult Trainspotting restaurato in 4K.
1: Capito.
0: Ok. Shade lo avrebbe fatto in 5K. Però
1: vabbè, sono piccole bene. Cose. Comunque di base adesso potete vedere la gente che si fa in maniera accurata. Tanto un film straordinario.
0: No, assolutamente. Assolutamente. Sicuramente per alcuno di voi magari questo film è stato il primo che è stato visto al cinema.
1: È possibile.
0: Ci può stare come no.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì,
0: non lo diamo per scontato. Quindi viene da sé, cari amici, la domanda proprio così spontanea di getto.
1: Parliamo di primi film al cinema. Qual è il vostro primo film visto al cinema e che anno era, tra l'altro?
0: Soprattutto bisogna tornare anche indietro con la mente e ricordarsi che anno era. 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso

0: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè nella versione remix al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo film che avete visto al cinema e in che anno era.
1: È arrivata Lorena che è molto precisa, senti.
2: Buon pomeriggio.
3: Il primo film che ho visto io al cinema è stato Il Tempo delle Mele.
1: Ah, che bello.
3: E credo fosse il 1980. Ma mio 80. Dio, sono vecchissima.
1: No.
3: Buon pomeriggio a tutti da Lorena. Ciao,
1: non
3: ciao.
1: Sei vecchissima. Non so adesso l'anno esatto dell'uscita del Tempo delle Mele al cinema in Italia. Andiamo a vedere, dai.
4: Non lo so.
1: Intrattieni, grazie.
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, io invece è stato il 1997, okay. Ero al cinema del Lido, cinema Astra, e sono andato a vedere con mia zia Hercules.
1: Oh, che bel film.
0: Quindi allora, il primo film è stato Hercules.
1: Il Tempo delle Mele è del 1980, quindi ipotizzando un tuo, insomma, 14-15 anni, insomma, no, non sei assolutamente.
0: Ah, sì,
1: assolutamente.
0: Ma possiamo dire anche sti cavoli,
1: ma
0: insomma.
1: Bravo,
0: noi non vogliamo
1: bravo,
0: fare i conti
1: bravo.
0: In tasca alla vostra età, noi vogliamo solamente prendere il film che avete visto e l'anno di riferimento per voi.
1: Anche perché comunque anche Hercules non è che siamo proprio l'altro ieri,
0: No, è 1997, con quasi 30 anni.
1: 30 anni,
0: quindi insomma, ragazzi.
1: Che vai al cinema quasi.
0: Pensa
1: che
0: incredibile.
1: Non sei nemmeno azionista. Di solito una persona dovrebbe dire: ah, ormai dopo un po' sono un affezionato.
0: Sono stato un po' di volte, dopodiché la vita mi ha portato in altri lidi rispetto a quel lido, capito?
1: Ecco. che battutona.
0: 393-7366-170. Il primo film visto al cinema e che anno era?
5: 393-7366-170. E il numero per interagire. Corrado. Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170, il primo film che avete visto al cinema e in che anno era?
2: Sentiamo un po' le vostre risposte. Ci scrivono: ciao, io il primo film che ho visto al cinema è stato Titanic, anno 1998.
1: Veramente tanta roba.
2: Dovrebbe uscire tipo, mi pare, dicembre 97 in America, una cosa del genere,
1: sì,
2: dopo 98 arriva in Italia.
1: Perché una volta arrivavano, adesso invece è tutto molto più immediato.
3: Certo. Ciao Radio Bella e Monella,
1: ciao.
3: Sono Lorenzo.
1: Ciao,
3: il primo...
1: Lorenzo.
3: Vai. Il primo film che sono andato a vedere il cinema è Coco nel 2017. Ciao.
4: Coco!
2: Sei giovane e tra l'altro gran bel film.
1: Eh sì, è uno di quei film che mi ha fatto scendere la lacrima.
2: No, no, io piango disperatamente su Coco. Ma no, è una cosa sensazionale.
1: Io ti giuro, è uscito
2: benissimo
1: sulla piattaforma di riferimento Toy Story 5.
2: Sì.
1: Non ho coraggio.
2: L'ho visto.
1: Non
2: l'ho
1: ho coraggio
2: visto.
1: Perché insomma sul terzo sono stato completamente devastato dal fatto che Andy regalasse alla bambina i suoi giocattoli.
2: Stai spoilerando però.
1: Nel quarto sono rimasto totalmente devastato,
2: sì,
1: da Woody che se ne va.
2: Sì.
1: Nel quinto cosa mi devo aspettare?
2: Boh.
1: Una lancia nel costato a Buzz?
2: No, no. Ragazzi, secondo me puoi guardarlo.
1: Sì.
2: Puoi guardarlo, se non ti preoccupare.
1: Se dici così vuol dire che farà talmente...
2: No, è un bel film, da giuste indicazioni.
1: Okay.
2: Però puoi guardarlo, non preoccuparti.
1: Non sottoministrare sotto alcuni anni.
2: Tu puoi farlo tranquillamente. No, Toy Story il problema è il contrario, cioè non somministrare sopra una certa età.
1: Perché
2: sennò la nostalgia ti devasta proprio.
1: 393-7366-170, il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
5: Salvati questo numero. 393

0: inizia davvero a dare fastidio il fatto che si è in ritardo.
1: Esatto, diciamo 10-15 minuti si iniziano un po' a perdonare, poi quando inizia invece a diventare la mezz'ora inizia a cambiare un po' tutto. Ci sono dei vari momenti in cui si è in ritardo, può essere la mattina, pomeriggio, la sera, e poi la classica frase 5 minuti e arrivo.
0: Sentiamo cosa dice la Dallana adesso. Tu sei una persona ritardataria.
1: Sì.
0: Lo ammetti?
1: Lo ammetto.
0: Ammetti di essere una di quelle?
1: Lo ammetto.
0: Okay.
1: Se tu chiedi alle mie amiche, quando andavo alle elementari, alle medie, che ci trovavamo in piazza per andare poi a mangiare il gelato, io dicevo che stavo partendo da casa e in realtà ero ancora tipo in bagno.
0: Ma perché poi si fa questa cosa? Cioè, anche quando nella nostra compagnia di amici c'è un luogo che è il sottopasso, che si trova a Peseggia, e ogni volta quando ma dove sei arrivato? Sono al sottopasso. Ma non era vero! Non era vero!
1: Io dicevo solo la curva. Solo la curva, e invece la mia amica, che era intelligente, mi fregava, arrivava alla curva, mi chiamava col telefono, insomma, diceva: ma io sono alla curva e tu dove
0: sei?
1: Sei?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Negrita, l'anno il 2003, qui su Bella e Manella si parla di ritardo, siamo finiti a parlare anche di luoghi, anzi se volete sarebbe simpatico al 393-736-6170 capire qual è il vostro luogo di riferimento, quando siete in giro dovete arrivare in un posto, sì. Cosa dite ai vostri genitori, al vostro ragazzo? Amore, guarda, sì, sono arrivata davanti al supermercato.
1: Alla chiesa,
0: cioè qual è il vostro luogo che usate sempre per mentire, per dire che siete praticamente arrivati vicino a casa o vicino al posto di lavoro?
1: Esatto, poi è interessante anche sapere quanto riuscite a sopportare una persona in ritardo. Io ho avuto una mia amica che ha avuto la bravura in realtà di essere in ritardo di un'ora e mezza.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: C'è da dire che se uno arriva con un'ora e mezza di ritardo, non è che sto lì ad aspettarlo. Cioè, non puoi aspettare una persona un'ora e mezza.
1: Folle.
0: A meno che non è una punta. A meno che non è stata una cosa così per dire, cioè ci vediamo a quell'ora, sì, va bene.
1: Eravamo ad una festa, quindi non è che ero da sola, però lei è arrivata un'ora e mezza dopo.
0: Vabbè, quindi tu eri con un'altra persona.
1: Sì, per
0: e lei era una persona che sarebbe aggiunta alla festa.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Diverso, cambia.
1: Ci sta.
0: Cambia il succo.
1: Ci scrivono: premesso che per me essere puntuale è arrivare 5 minuti prima, mando sempre un messaggio quando parto da casa. Sinceramente, chi arriva in ritardo per abitudine è già escluso. Ai.
0: Mi fa ridere il messaggio che è arrivato da parte di Lucia, una signorina che ci ascolta sempre, che dice: io a mio marito dico sempre davanti casa del postino.
1: Che punto
0: di riferimento
1: oppure
0: è?
1: Era anche davanti a casa della nonna, io avevo
0: anche questo
1: punto di riferimento
0: vicino a casa della nonna.
1: Sì,
0: poteva stare
1: posti insomma dove passavamo davanti. Io di solito mi muovevo sempre a piedi quando ero piccolina o in bicicletta, invece quando monto in macchina sono sempre in ritardo. Sono migliorata,
0: colpa
1: però
0: del traffico, colpa
1: sono,
0: del
1: esatto
0: traffico,
1: sono sì. migliorata negli ultimi anni. Devo
0: qual è
1: sincera.
0: Quel luogo che usate come riferimento per dire che state arrivando, quindi quel posto che in realtà è vicino a casa vostra, ma in realtà voi magari non vi trovate da quelle parti realmente.
1: 393 7366 170 Radio Bella e Monella.

0: Måneskin, Zitti e Buoni. Lui dice: io sono uno puntuale, anzi in anticipo, sono stato in America Latina e si dice alla tarde, tradotto, quando arrivo arrivo, e giustamente ho dovuto adattarmi.
1: Bello questo, lo userò anch'io.
0: Alla tarde. Buongiorno, io spesso dico: guarda, sono in rotatoria, arrivo. Lei è Lisa da Vicenza.
1: Quale rotatoria?
0: Quale?
1: Ce ne sono tante.

0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
1: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sempre la casa del postino.
1: Sì, sì, la
0: dove casa. Sei, dove sei? Ah, casa del postino.
1: Casa del postino, nel senso, ma ti sei fermata o stai proseguendo la tua strada? C'è chi invece dice: io non sopporto i ritardatari, se già uno supera i 15 minuti, io non lo aspetto e vado a casa.
0: C'è anche chi dice che la Dalana è permalosa, ha ragione, Alberto.
1: Sì,
0: un po' permalosa, lì puoi dire niente.
1: Sì, sì, sono per, ma poi sono in preciclo, ragazzi. Quindi...
0: Ah, il peggior.
1: Tra voglia di cioccolata, permalosità e brufoli sul viso, siamo a posto.
0: Latte o fondente?
1: Latte.
0: Latte.
1: Cioccolato al latte.
0: Allora, anche io quando ero piccolo ero sempre team cioccolato al latte, però in realtà il fondente non troppo fondente è molto buono. Allora, forse al giorno d'oggi lo preferisco.
1: Il fondente lo uso solamente la mattina che mi bevo una bella tazza di latte d'avena calda e ci rompo dentro qualche cubetto di cioccolato fondente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, è così come mi viene. Qui su Belle Monelle è arrivato di nuovo il vostro momento, quello dove potete cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Esatto, il numero è sempre quello, 393-7366-170. Dovete fare tipo: ciao Radio Belle Monelle, vorrei ascoltare la canzone che fa, e dite tipo: vivere, vivere a colori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita qui su Belle Monella. Adesso noi diremo che bella la canzone che fa.
1: Che belle le donne che lo sanno.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Le donne lo sanno, comunque per prime, sia dove, sia quando, di Ligabue.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 10 anni su Bella e Monella.
1: O pillolone!
2: La pillola degli anni, targata Matteo Monti, DJ Francesco, la canzone del capitano, Lucio Battisti, la canzone del sole, e invece il Luna Pop con Un giorno migliore.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ma torniamo in diretta anche, lo sapete, per ricordarvi quelli che sono gli eventi, i nostri next events.
2: Radio Bella e Monella infatti sarà in diretta dalla fiera di Bresseo domenica mattina, che sarà l'11 ottobre. Ci trovate appunto a Bresseo, che è la fiera che entra in diretta anche su Radio Bella e Monella, e saremo dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
1: Al microfono ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera.
2: Vi aspetto dalle 8 alle 12, questa è una delle fiere storiche del territorio, troverete mercato, area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli.
3: Radio Bella

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta. E il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: quando sento questa canzone mi viene sempre in mente che non bisogna sprecare tempo tante volte, dire quello che si pensa alle persone, che veramente tante volte poi potrebbe essere tardi, anche perché ho visto un video di Rino Gattuso con la Gazzetta dello Sport,
1: okay,
0: dove dice che pagherebbe qualsiasi cifra, darebbe tutto quello che ha per stare un'ora insieme a sua sorella che vabbè, non c'è più. Allora mi ha colpito.
1: Ci vuoi far piangere oggi?
0: No, però sono quelle cose che dici sempre: sì, lo faccio,
1: glielo dico, poi la chiamo, poi lo chiamo e poi succedono queste cose.
0: Va bene, comunque. Torniamo su di morale lunedì.
1: Sì, sì, sì, anche perché arriva Galli che ci dice di stare tutti chill.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: dice 1993, su e giù, un po' come Jalis verso Sanremo. Prendono o non li prendono? Ritornano o non ritornano?
1: Basta!
0: Sì, hanno detto che ci ripresenteremo anche quest'anno, perché Alessandra Drusiana e Fabio Ricci festeggiano tra l'altro 29 anni da
1: Fiumi di Parole! Fiumi di Parole tra noi!
0: Prima o poi!
2: Hanno annunciato che ci riproveranno a tornare all'Ariston, ma loro erano stati invitati come ospiti, mi pare.
0: No, neanche come ospiti. Sì. No, sicura.
2: Un ricordo strano.
0: Chissà se Stefano De Martino avrà un po' selezionato tra gli artisti in gara anche loro. Chi lo sa?
2: Sicuramente ci saranno dei colpi di scena. Perché secondo me
0: per forza.
2: Vuole subito partire del dire. Comba, sono arrivato!
0: Come?
2: Comba, sono arrivato!
3: Radio Bella e Monella.

0: Miss Italia. E vabbè, staremo a vedere se saranno loro una delle sorprese di Stefano De Martino.
1: Chi lo sa? Vabbè, noi invece vi lasciamo la sorpresa più bella, perché noi ce ne andiamo e lasciamo il posto ad Alvise, vero Alvise?

0: fare.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Passato il lunedì, siamo pronti ad un'altra settimana insieme, perché lunedì è una giornata di transizione.
2: Ah sì, sì, la nomini
1: sì.
2: Così.
1: Sì, sì, giornata di transizione, giornata che, perché la settimana inizia, la vera settimana inizia martedì.
2: Beh, ci siamo, anche questo martedì con Buongiorno Nca, questa però è l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, ricapitoliamo quello che è capitato ieri, e ieri dalle ore 6 tu hai parlato di un argomento interessante.
1: Della domenica.
2: Eh sì.
1: Della domenica, perché ho cercato di capire se ce la faccio neanche a parlare stamattina.
2: Se siamo staccanovisti o no.
1: Esatto, se la domenica la dedichiamo al cazzeggio assoluto, cioè proprio al relax, non facciamo programmi, non facciamo progetti, riposiamo, oppure se siamo quelli che svegli alle 7 e mezza faccio colazione, alle 7 e 40 esco, alle 7 e 50 faccio la lavatrice, alle 7 e 8, cioè così.
2: Che ansia.
1: Sì, infatti, no, io la domenica sarei per il cazzeggio, poi col fatto che io vado a correre sempre la domenica mattina,
2: sì,
1: diventa invece un po' una routine, no? Cioè io so che mi alzo presto, vado a correre, poi però sono per il cazzeggio, cioè assoluto. Nel momento
2: stare.
1: Che ritorno dalla corsa.
2: Sentiamo gli ascoltatori.
3: Ciao Corino Moreno. Sabato domenica sì, completo relax. Vivendo da solo, facendo di casa, giardino, orto, sistemando un po' il tutto, quindi altro che relax, sempre operativi. Ciao Corino.
4: Buongiorno Nca. Io terza categoria, quella che si è svegliata con la sveglia che suonava a palle, tirato quattro porconi, bevuto il caffè e partita per girare mezza regione, perché il figlio gioca a calcio e quindi ieri era provincia di Treviso, la prossima settimana sarà provincia di che cazzo siamo, non mi ricordo neanche più, quindi il garage è rimasto lì, ma anche la mia voglia di dormire è rimasta lì, e andiamo dietro a questi ragazzi. E buongiorno
5: Nca. Beh, ieri io ho lavorato come al solito, fatto le mie orette, però poi la sera sono tornata a casa, mi aspettava una bella pizza calda e una birra fresca, che per me quello è stato il riposo migliore.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno
8: Nca. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: molto bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Lisa.
1: È un bel tramezzino, anche a quest'ora ci starebbe bene.
2: Sono le 5 del mattino, Lisa. Allora, ci sono molti amici che finiscono di lavorare, ad esempio, a quest'ora c'è il cambio del turno. Quindi magari
1: se uno invece del toast la mattina, facendo una colazione, mettiamo salata, si prende il tramezzino, prosciutto e formaggio o pomodoro e lattuga.
2: Il toast, secondo me, ci sta meglio perché è caldo, secondo me. C'è questa cosa qua. Cioè, io ho fatto per un periodo della mia vita, ho fatto colazione col toast, e devo dire la verità, è uno dei periodi in cui stavo meglio.
1: Sì.
2: Sì, perché mangi anche proteine, le proteine durano più, ti rendono sazio più a lungo, mentre lo zucchero e le cose dolci danno la botta di energia subito, ma poi finiscono subito, la proteina si allunga, no?
1: Ci vorrebbe l'uovo la mattina.
2: Le scrambled eggs, io sempre le prendo quando sono in Inghilterra o in Irlanda, col bacon, con il pudding, con
1: le salsicce. Quando sei in Irlanda, ma non è la prassi, dico, nella quotidianità ci vorrebbe l'uovo per avere un buon apporto di proteine.
2: Ma dillo a quelli che si svegliano a quest'ora del mattino.
1: Beh, si può sempre fare, se tu lo fai sodo il giorno prima, il giorno dopo lo puoi mangiare.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: di tramezzini abbiamo parlato nel corso della nostra prima ora insieme. Al mattino tra le 7 e le 8 ci è venuta fra l'altro una fame del diavolo.
1: Sì, esatto, nonostante siano praticamente le quasi 5 e mezza del mattino.
0: No, che poi eravamo partiti dal fatto che fosse il compleanno del tramezzino. 100 anni di tramezzino.
1: Esattamente, quindi abbiamo chiesto, abbiamo un po' indagato sui gusti dei nostri ascoltatori. Il tonno e cipolline va per la maggiore.
0: Ha vinto la grande.
1: Tutti. Però vi facciamo sentire anche qualche abbinamento un po' azzardato.
2: Buongiorno a tutti. Tramezzino preferito, bresaola, rucola e grana. Anche se è difficile scegliere, tramezzino che non prendo mai è asparagi e uova. Ciao!
3: Buongiorno Cass, secondo me il migliore è gamberetti e lattuga o gamberetti e salsa rosa. Stupendo! Ciao Enrico!
4: Buongiorno Unca, zamba dal Biancavallo, il tramezzino a vita, prosciutto e funghi, però deve essere dell'umidità giusta, non troppo umido e nemmeno troppo secco, ma soprattutto bello, grosso e arrotolato. Buongiorno a tutti!
5: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni Affarra di Sonzo. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: siamo qua con le stelle.
1: Esattamente.
0: Con le anticipazioni del nostro oroscopista di fiducia.
1: Mitico Giuseppe Chetta, sì. Che... oggi sì, sì, segno fortunato, lo vuoi sapere?
0: Beh, certo che lo voglio sapere, siamo qua apposta, cioè ci pagano per dirlo. Cioè,
1: ed io... è la B. No. No. Sono i pesci.
0: Grazie, il segno tuo invece che il mio. Come sei partita con la B ed ero già ottimista, già pieno di energia, già pieno di forza.
1: Appunto, volevo crearti un po' di illusione.
0: Grazie, grazie, molto gentile di martedì mattina.
2: Radio Bella e Monella.

0: tutte le mattine riusciamo a tirar fuori degli argomenti molto interessanti e molto pregnanti. Ad esempio, ieri mattina fra le 8 o le 9 abbiamo parlato di lavoro.
1: Sì, ci siamo chiesti perché la maggior parte delle persone, almeno in Italia, ci impiega tantissimi anni per abbandonare un posto di lavoro.
0: Cioè, siamo al paese
1: il
0: europeo.
1: Posto, sì. Fisso.
0: Esatto, il posto fisso, come direbbe anche il buon Checco. Al di là di quello, siamo il paese europeo in cui la gente rimane più tempo nella stessa azienda, mentre nelle altre aziende, cioè nelle altre nazioni, si cambia più velocemente posto di lavoro, si cambia azienda per questioni di stipendio, per promozioni, per altre cose. Da noi si tende a rimanere sempre. Beh, io credo che le generazioni, i nostri padri, dei mio ma anche dei tuoi, siano state più abituate, no, a rimanere nello stesso posto di lavoro, nella stessa azienda, cioè c'entravano da giovani e si arrivava fino alla pensione. Adesso i tempi sono un po' cambiati.
1: Sì, abbiamo un po' discusso, un po' parlato, ci siamo confrontati anche con gli ascoltatori su questo aspetto. Hanno detto, quando però in un ambiente si sta bene con i colleghi, col datore di lavoro, anche lo stipendio può essere minore rispetto alle aspettative, però l'ambiente fa davvero tantissimo, e quindi su questo ci siamo confrontati.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo finito anche per oggi l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno Ca, ma tutto deve ancora iniziare, mia cara Lisa.
1: E il numero per interagire è il 393-7366-170. Fra poco arriva Paolo Zippo. Io invece vi raggiungo alle 7. Adesso vado a farmi un sonnellino.
0: Come si fa il sonnellino e magari anche il tramezzino?
1: Sì, anche.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: Ca. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono le 5:57, buongiorno.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
1: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eccoci, come dicevo nell'anteprima, il martedì è la vera prima giornata della settimana. Magari fosse così. Buongiorno amici, parte un altro appuntamento di Buongiorno Uncam.

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Diciamo, chi non ha mai pensato per una volta nella vita di affacciarsi ad un balcone ed urlarlo a tutto volume? No, non quello lì! Buongiorno!

la verità è che esattamente pensavamo a quello. Ma fa niente, 6 minuti del mattino, 13 secondi. Cosa accediamo con la precisione? Del 6 ottobre, 6 e 6 del 6. Che storie! Ben arrivati nella mattinata di Belle Monella, ben arrivati a Buongiorno Unca. Io sono come sempre Paolo Zippo, questo è l'appuntamento del mattino, questa è l'occasione per stare insieme, questa è l'occasione per chiacchierare, questa è l'occasione per iniziare insieme, io mi auguro abbastanza bene, diciamo abbastanza bene, una giornata, la seconda giornata della settimana. Abbiamo molte cose di cui parlare anche oggi, poi nelle tre ore che comporranno questa trasmissione, la prima soli, io e voi, voi ed io, la seconda e la terza ovviamente con la nostra principessina Elisa.

0: Si dice, anzi diamo il numero che serve per arrivare a Bella e Monella tutte le mattine, tutti i pomeriggi, insomma quando volete, l'importante è esserci, l'importante è farci sapere che ci siete, ed è il 393 7366 170, numero di WhatsApp. Che so farlo stamattina, WhatsApp, attraverso il quale potete entrare in contatto con noi, parlare con di tutto praticamente, salutare, dare il buongiorno, dire dove siete, cosa fate, perché, come, in che modo, eccetera eccetera, ma anche ovviamente per partecipare a quelli che sono i dibattiti che creiamo ogni tanto qui nella nostra trasmissione in questa prima ora. Poi ci sarà la canzone sotto la doccia come tutte le mattine, quindi come dicevo ritornerà la principessina con la quale abbiamo molte cose interessanti di cui parlare. Ieri mi sono intabarrato. Esiste il vocabolo intabarrato? Non lo so, lo chiedo chi sa meglio. Vabbè, scusate, lasciamo. Allora, mi sono introdotto in una discussione di persone che conoscevo, non erano amici, erano proprio persone che conoscevo, che parlavano di cibo, dando dei pareri e delle opinioni sul cibo, sul quale fosse il cibo migliore in assoluto. Lo so, parlare di cibo alle 6 del mattino, ragazzi, manco ho fatto colazione ancora, per cui insomma magari non ci sarebbe, però secondo me, e c'erano due partiti, no? Da una parte, come spesso capita nelle discussioni, quando si dà pareri e opinioni, si creano due squadre, due opinioni diverse, contrastanti alle volte, cioè ovviamente la discussione era amichevole perché si parlava di cibo, però c'erano i fautori e i difensori della cioè del cibo italiano a tutti i costi, e invece dall'altra parte c'erano due o tre persone che dicevano che sì, ok, il cibo italiano è buonissimo, ma ci sono anche delle meraviglie della cucina, diciamo così, straniera, che è buonissimo. Cioè il sushi ad esempio potrebbe essere un cibo, ma anche il cibo cinese, ma anche il cibo messicano, per citare solo alcune delle cucine che sono più popolari anche nel nostro paese. E insomma nel meandro della discussione, nella quale non sono entrato fra l'altro, ho ascoltato semplicemente questa cosa qua, una persona ha detto: sì, ma tu l'hai mai provato il thailandese? E l'altro ha detto: no, ma però mi fa schifo la sola idea. E allora ho pensato che avremmo potuto parlarne questa mattina delle cucine che magari abbiamo scoperto tardi nella vita, o che non abbiamo mai scoperto, oppure del semplice fatto che non ci interessa scoprirle, perché potrebbe anche essere così, che proprio non siamo degli esseri, noi ci siamo felicissimi della dieta che abbiamo, della dieta mediterranea, degli spaghetti e i maccheroni, delle cose così, e non ci viene neanche l'idea, che ne so, di provare il guacamole, il couscous, il sushi, l'avocado, oppure un frutto esotico semplicemente. Insomma, c'è un cibo, ve lo chiedo così subito di primo mattino, c'è un cibo che proprio non vi fa nessuna voglia, che non vi viene voglia mai di provare, che non vi viene voglia mai di tentare, o un cibo che magari invece avete scoperto tardi nella vita, quello che avete mangiato quando avevate, che ne so, 25, 30, 35, 40 anni, avete detto: ma porca miseria, perché mi son perso sta roba nella vita? A me è successo con qualcosa, con i cibi tipo della cucina medio orientale, tipo il couscous ad esempio, pure i falafel, no? Quelle cose là. Io li ho mangiati, diciamo così, dopo i 30, e ho detto: no, mi son perso una roba clamorosa nella vita. E voi?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

sono delle cose nelle varie cucine che magari non ci hanno mai intrigato, non ci hanno mai interessato, oppure voglio dire, non abbiamo mai voluto provare, o che abbiamo scoperto in età adulta, abbiamo detto porca miseria, perché non l'ho mai mangiato questa cosa qua, che ne so, la cucina messicana, che ne so, ma, oppure sì, ci sono tutte quelle orientali, che voglio dire, però ci sono delle cose che ognuno di noi rifiuta a prescindere di mangiare, cioè proprio dice no, guarda, ad esempio, guarda il primo messaggio che è arrivato stamattina: il pesce crudo, manco morta Sonia. Ma aspetta, pesce crudo nella versione sushi o anche nella versione, voglio dire, quella a cui siamo abituati noi italiani, cioè spesso e volentieri si va nel ristorante dei pesci di pesce, si mangia l'antipasto di pesce crudo, magari trattato con un filo d'olio, un pezzichino di limone, oppure solo ed esclusivamente nella sua versione orientale. Poi aspetta, a proposito di perdersi le cose, ciao Zippo, io ho scoperto tardissimo il mango, cosa mi sono persa, invece non mangerò mai, piuttosto muoio di fame, il balut. Balut, cos'è il balut? Ecco, sono specificato in tutte le versioni, ok, niente crudo allora. Cos'è il balut? Scusate l'ignoranza, io la dichiaro qua, la apro ufficialmente, sono ignorante in materia. Adesso vado a cercare, faccio la famosa googolata, se no qualcuno mi aiuti per favore, mi mandi un messaggio al 393-7366-170 raccontandomi che cos'è questa cosa. Se è troppo schifiltosa, lasciamo stare. Che so, sono le 6:15 del mattino, non vorrei rovinare la giornata a qualcuno. Però effettivamente pensate a cose che sono, ad esempio l'avocado. Quando è che avete cominciato a mangiare l'avocado? L'avete mangiato? Sai, si fa il guacamole, no? Con l'avocado, con il peperoncino, le cose, cioè. Io credo di non averlo mai mangiato fino a 40 anni, praticamente. È stato un boomerone, però, ragazzi, cioè, voglio dire, questa è la storia. Si comincia a mangiare con casa. Ah, e l'uovo, no, quell'uovo là neanch'io. mai nella vita, dicevo. No, sì, guarda, no, ho fatto finta di non sentirlo, no, non ho più chiesto che cos'è, non voglio sapere, non lo voglio sapere. Voi amici invece cos'è che avete scoperto in tarda età, cioè da adulti magari, il cibo che avete scoperto tardi nella vita e di cui vi siete pentiti di non aver scoperto prima, oppure viceversa, quello che mai e mai e mai nella vita riuscireste a provare, a tentare, che solo il pensiero gli dice oh! Radio

0: mattino, quindi buongiorno Luca, scusate, stamattina ho parlato di cibo, perdonatemi, voi sapete che io mi lascio coinvolgere dalle discussioni che sento nel corso della giornata. Questa discussione a cui ho partecipato ieri, ho assistito praticamente, non ho proferito parola perché io sono quello poi a cui piace assaggiare tutte le cucine del mondo, per cui insomma, c'era uno dei due contendenti, diciamo così, che discuteva, che era proprio di quelli che no, la cucina italiana è l'unica cucina al mondo, e allora è meglio non discutere alle volte.
1: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno.
1: Beh, allora, tutti mi dicono che gli schios, le rane, tutte quelle robe lì sono buonissime. Io guai, cioè, sono l'idea del viscido, mi fa venire veramente da vomitare. Non esiste, quelle sono cose che non proverei mai e poi mai nella mia vita, proprio neanche sotto tortura.
0: Perché ci sono delle cose considerate gourmet, poi anche dagli espertoni, da quelli che ne sanno, da quelli che dicono. Alle volte io seguo anche le trasmissioni, no? Tipo Masterchef o d'altre cose, dove arrivano questi chef stellati, bravissimi, che sicuramente ne sanno molto più di me, che, cioè, voglio dire, manco un panino col salame so farlo. Però dico, guarda, oggi esploreremo una delle meraviglie della cucina con la quale si possono fare dei piatti meravigliosi. Lei interiore solo pensiero, praticamente, vabbè, ma probabilmente è un errore mio. Amici, avete capito che sto cercando di tirarvi in ballo stamattina con le vostre preferenze di cucina? Cioè, siete quelli che amano solo ed esclusivamente la cucina italiana, cioè le specialità di casa nostra, oppure vi piace anche sperimentare, andare in giro per il mondo a capire quali sono le cucine, le preferenze di altre nazioni, di altri paesi, di altri continenti?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ti unisce al gruppo di quelli che non vogliono mangiare il pesce crudo. Oh, cioè, eppure ci sono una valanga di estimatori. Allora, attenzione, non sto parlando del sushi, infatti ne avevamo già parlato prima. Cioè, il sushi, vabbè, può essere crudo, ma può essere anche cotto, non quello. C'è cioè, proprio chi solo l'idea di mangiare il pesce crudo. Però anche ci sono le specialità della carne cruda, no? Ad esempio, c'è la tartare, che è una cosa meravigliosa. Ad esempio, io l'amo tantissimo. Che, cioè, vabbè, comunque, de gustibus, giustamente, cioè, però non mi aspettavo tanti, così diciamo, tanti dei nostri ascoltatori che non amino il pesce crudo in tutte le sue forme. Siamo un po' in ritardo.

0: stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile
5: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: La regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella.

0: ridacchiando qui all'interno dello studio di Buongiorno Luca, perché dai messaggi che arrivano si capisce, finalmente abbiamo un quadro abbastanza chiaro, che ne dice Elisa, il fatto che si litiga per le serie televisive, si litiga in senso buono, insomma, sì. Però si discute, diciamo così, su cosa guardare la sera, su quale deve essere l'impegno serale.
1: Che ti scrive: buongiorno Luca, noi siamo in quattro a casa, abbiamo quattro gusti diversi.
0: Aia,
1: che confusione succede a volte, che non riusciamo a scegliere tra un film che piace a tutti quanti, quindi io mi arrabbio, spengo la televisione.
2: Allora guardiamo niente, vaffanculo!
0: Così.
1: Ma neanche tra due sorelle adolescenti ci sono gusti simili.
0: No, neanche uguali, ma sì, c'è
1: uguali.
0: Niente,
1: sì,
0: proprio
1: niente, non ce la facciamo.
0: Una delle discussioni più grosse che io ho con mia moglie è stata su The Walking Dead, ad esempio.
1: E non l'ho visto.
0: Non hai visto The Walking Dead?
1: Ma io posso dirti,
0: guarda i miei amici,
1: non ho alcuna piattaforma.
0: No.
1: Sì. Vedi. No.
0: Te l'ho detto io.
1: Non ho alcuna piattaforma. Non sono amante delle serie TV, perché
0: per cui
1: vanno per le lunghe, mi legano, poi voglio capire come finisce, perché sono in preda alla curiosità, e poi non vado più a dormire, poi come vengo qua la mattina?
0: Vabbè, hai ragione.
1: Possiamo
0: perché mi togli gli zombie di The Walking Dead, scusa.
1: Sì, grazie.
0: Sai che so farli,
1: ragazzi.
0: So farli benissimo.
1: Sì.
0: Senti, no, abbassa quelli.
1: È il doppiatore di questi esseri un po' particolari.
0: Zombie. Sentiamo loro, va.
3: Buongiorno ancora, ragazzi. Allora, tendenzialmente sì, è vero. Tendenzialmente le donne sono molto più romantiche, sì, guardano serie TV molto più smielate. Casa mia è il contrario. A casa mia io cose tipo The Walking Dead, Breaking Bad, Prison Break, polizieschi, gialli, cose così per quanto mi riguarda.
0: E lui?
3: Mio marito è quello del contadino cerca moglie,
0: no.
3: Primo appuntamento,
0: no.
3: Matrimonio a prima vista,
0: no.
3: Ecco, quelle sono tutte sue. Quindi tendenzialmente fino a che va a letto lui, mi adatto con quello che guarda lui, perché poveretto, vabbè, ok, se no ce l'ho sempre vinta io, quindi almeno si guarda quello che vuole lui. Tanto lui verso le 9:30 va a letto e io mi guardo il resto fino alle mezzanotte e mezza.
1: Beh, sì, d'accordo.
0: Ma poi vai a letto e lo svegli? Oppure...
1: Oh, ma santo cielo, ma guarda che va, fatti un panino di affari tuoi.
4: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: così, ma a me piace un sacco questa canzone di Rettore, ma sempre divertita.
1: Bene, ha fatto davvero.
0: Lei poi è una tipa pazzesca. Vabbè, torniamo per favore alle serie televisive che dividono le famiglie italiane, che spezzano matrimoni, che creano dissing, che creano discussioni, battute e altre cose.
1: Robertino è uno di quelli fortunati perché è a casa da solo.
0: Sì, quindi può scegliere tranquillamente cosa guardare.
1: Sì, ma può scegliere eventualmente anche in quale stanza.
0: Perché
1: ha 5 televisioni, tra quelle che ha comprato lui e quelle che ha ricevuto in regalo.
0: In 5 stanze diverse o tutte insieme?
1: No, in stanze diverse.
0: Okay.
1: Ma dice, dite, credetemi, sono 6 anni che non ne accendo nemmeno una.
0: Io te credo, Robertino, a questo punto regalale.
1: Sì.
0: Che te ne fai lì? Che poi, voglio dire, c'hai un castello per avere, cioè ce l'hai anche in bagno.
1: Cioè, no, perché, prende umidità.
0: Oddio,
1: però
0: ci sono dei programmi che effettivamente potrebbero stimolare, voglio dire, l'utilizzo della stanza, però voglio dire, va bene così.
1: Sentiamo qualcun altro.
0: Sì, sì, siamo curiosi.
2: Buongiorno Can. Allora, da noi decido io.
0: Decidiamo.
2: Attualmente
0: io.
2: Sto vedendo Il racconto dell'ancella.
0: Bello.
2: Che è un
0: bello.
2: Intrigo veramente pazzesco, sono 6 stagioni, scusate. Mm-hmm. E ci sono circa 10-12 episodi da un'ora per ogni stagione. Perfino in palestra me lo vedo, e a casa mio compagno non vuole.
0: No, perché?
2: E lo metta quando lui deve riposare, perché non riesce a riposare, perché lo prende tanto anche lui.
0: Ragazzi.
2: E quindi no, li vediamo insieme, divano e serie. Bellissimo.
0: No,
1: ma che serie?
2: Buona giornata.
0: No, il racconto dell'ancella è The Handmaid's Tale, in inglese, è una serie pazzesca. Adesso c'è su Sky anche.
1: Sì.
0: E su Prime, se non sbaglio. Pazzesca. Cioè praticamente è la storia di un'America distopica, del presente praticamente, in cui prende praticamente il potere una sorta di, diciamo così, maschilismo imperante, in cui le donne non devono lavorare, non devono studiare, non devono leggere, praticamente sono utilizzate o come mogli o come riproduttrici. Ci sono queste ancelle che vengono usate, siccome si fanno pochi figli nella cosa, vengono usate come delle sorte di maternità surrogate, no? Da questi diciamo capi del regime. No, pazzesco, no, non vi voglio, cioè, guardala, è pazzesco, è una delle serie più belle che io abbia visto nella mia vita, giuro, cioè in assoluto, forse la
1: ragazzi,
0: serie.
1: Ragazzi, io non lo so, ma le sa tutte quest'uomo. Tanto che mi preoccupa, senti questo
3: Paolo, tanto non fai zinzin neanche lo stesso, conosci tutte le serie TV, invece di guardarle e sapere per filo e per segno tutte le cose, prova a spegnerla la TV, vediamo se Alessia è più contenta.
0: Ma Alessia, allora, se Il racconto dell'ancella Alessia l'ha guardato con me ed è impazzita anche lei, perché ti giuro è veramente una, credo la serie più bella, più intelligente anche che abbia visto negli ultimi, nella mia vita probabilmente.
1: Dove si trova?
0: Adesso è su Sky, la trovi su Sky e su Amazon Prime, se non sbaglio, sulla rete di...
1: Ok.
0: Già, vedetela, ragazzi, se avete la possibilità guardatela, perché è pazzesca proprio. Radio Bella e Monella.

0: La serie televisiva di cui stavamo parlando, perché stanno arrivando diversi messaggi, si intitola Il racconto dell'ancella e non è per i bambini.
1: No, non è per i bambini, no, no, no, non è consigliata. No, è una, è, cioè, molto seria, affronta argomenti molto seri ed è anche abbastanza cruda in determinati momenti. Però io, cioè, vabbè, io poi lo sai, de gustibus, veramente se c'è una serie che mi dicono consigliami una serie, quella è la serie che direi di vedere a tutti in assoluto.
0: Anche se anche i giovanissimi vogliono interagire. E
1: ci mancherebbe, ci mancherebbe, ben vengano.
2: Ciao Radio Bella e Monella, sono Adele. La serie che sto guardando in questo momento è L'estate nei tuoi occhi, ma la guardo solo in fine settimana, se no mia mamma non mi lascia.
0: Quindi L'estate nei tuoi occhi ce lo consiglia lei.
1: Ma è tempo di oroscopo!
3: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
0: Partiamo subito con l'Ariete che si becca un 5.
1: Aia!
0: Giornata un po' nervosa, c'è sempre qualcosa che si mette di traverso, ma niente che non possiate sistemare con un po' di calma.
1: Abbastanza bene per il Toro, il voto è 7, si parte piano, poi le cose prendono ritmo, una buona notizia, un piccolo successo vi rimetteranno di buon umore.
0: Gemelli 6, avete mille cose da fare o almeno 200 persone che vogliono qualcosa da voi, organizzazione sì, miracoli, beh non esageriamo.
1: Per quelli ci stiamo organizzando. Il Cancro è il segno fortunato della giornata, in assoluto, voto 10.
0: Però
1: oggi gira bene, coincidenza fortunata, una risposta che aspettavate, un contrattempo che stranamente si risolve da solo. Non indagate, godetevi la fortuna.
0: Leone 8, giornata vivace che porterete a casa senza problemi.
1: C'è l'8 anche per la Vergine, tutto sotto controllo, almeno così vi piace pensare. Una giornata concreta, produttiva e con pochi, pochissimi intoppi.
0: Bene anche per la Bilancia, con
1: meno
0: un
1: male,
0: bel 7. Avrete qualche decisione da prendere, poca voglia di prenderla.
1: Quelle sempre.
0: Ecco. Ma una volta scelta la strada scoprirete che era quella giusta.
1: Ottimo, speriamo che sia così. Per lo Scorpione c'è l'8, giornata da osservatori. Prima guardate, poi capite, infine agite. E quando arrivate voi, gli altri hanno già fatto metà del lavoro.
0: Beh, oggi è una giornata buona per i segni.
1: Sì.
0: Il Sagittario se la cava
1: c'è
0: bene.
1: Nessuno
0: con
1: che abbia un 4, qualcosa. Niente.
0: No, c'era il 5.
1: Solo
0: un 5 dell'Ariete.
1: Vabbè.
0: Sagittario, c'è voglia di evadere dalla routine, ma prima bisogna affrontare le incombenze quotidiane. Resistete, una piacevole sorpresa potrebbe arrivare proprio quando meno ve l'aspettate.
1: Per il Capricorno, ottima giornata 8, il voto, giornata con risultati concreti, fate quello che c'è da fare e alla fine potreste togliervi una bella soddisfazione.
0: Anche per l'Acquario un bel 8, lasciatevi sorprendere da questa giornata, vivete tutto a pieno.
1: Per i Pesci, oggi piuttosto fortunati, un incontro, un messaggio, una piccola attenzione vi regaleranno un sorriso e anche tu un buon voto e 8.
0: Sì! Radio Bella e Monella.

0: ma sì, sì, è volata,
1: volata quest'ora.
0: Ma
1: abbiamo cominciato a infervorarci col racconto dell'ancella. Io andrei avanti ore a parlare. Ho scoperto adesso che c'è pure un sequel che andrà in onda su Disney Plus, poi presumibilmente anche su altre
0: reti.
1: Ecco,
0: queste cose non le sopporto. Già sono 6 stagioni.
1: Sì, esatto.
0: Poi bisogna cambiare piattaforma. Bisogna sì, prendere un altro abbonamento.
1: Sono d'accordo con te.
0: Son peggio del gatto e la volpe.
1: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmè.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 8 e 3.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna, il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di Digicom 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Bella e Monella, tutta

0: questa terza ora con Paolo Zipo ed Elisa parliamo di soldi oggi.
1: Oh, che bello parlare di soldi, proprio la benzina.
0: No, parliamo di soldi vinti.
1: La spesa.
0: Soldi vinti.
1: Lo stipendio.
0: Beh, quelli le sono tasse. Soldi non vinti guadagnati.
1: No, lo stipendio che vale sempre di meno. No? Cioè, ieri è uscita la notizia che c'è la pressione fiscale più alta di sempre.
0: Sì, ma non vogliamo mettere deprimere la gente.
1: No, vogliamo deprimervi, no, anzi vi vogliamo rendere allegri, perché c'è qualcuno che ha vinto il 25 luglio di quest'anno, ha centrato un 5 al Super Enalotto a Cernusco sul Naviglio.
0: Sì, Milano.
1: Amici, ci sentite a Cernusco sul Naviglio? Se avete giocato al Super Enalotto nell'estrazione del 25 luglio e non avete controllato la vincita, fate attenzione, perché c'è un 5 da 208.092 euro non ancora riscosso.
0: Allora, io capisco se sono accadute cose di causa di forza maggiore.
1: Se l'hai perso il biglietto, magari, cioè anche quello può essere.
0: O se sei passato a miglior vita.
1: Se sei passato a miglior vita e lasciato lì nel cassetto.
0: Non lo so.
1: A tua moglie e ai tuoi figli: guardate che ho giocato al Super Enalotto.
0: Forse sì, ma come fai a dimenticarti di controllare la vincita?
1: Perché magari lui ha visto, lui o lei ovviamente ha visto, ha detto: vabbè, non ho fatto 6, chi se ne frega, affanculo.
0: Ma controllerai tutti i numeri.
1: Eppure a tempo, soltanto fino al 23 ottobre, perché c'è un tempo per ritirare le vincite al Super Enalotto e ai giochi in generale dello Stato, non è che puoi andare all'infinito, quindi o lo ritira entro venerdì 23 ottobre, oppure questi soldi vanno...
0: allo Stato sempre.
1: Hai capito? Cioè, voglio
0: quindi
1: dire.
0: Quindi, amico di Cernusco sul Naviglio, che il 25 luglio probabilmente hai giocato una schedina, magari è un turista.
1: Magari un turista. Vabbè, ma cioè, controlli lo stesso.
0: Ha giocato così per giocare.
1: Cioè, voglio buttare via 7 euro così.
0: E hai centrato un 5 al Super Enalotto da 208.000 euro. Mi raccomando, perché venerdì 23 ottobre poi ci dai la percentuale, se ti abbiamo svegliato.
1: Sì, il 10%, cioè, va bene? 20.000 a testa sono.
0: Va bene.
1: Può bastare come percentuale.
0: Sì.
1: Vi parleremo in quest'ora di altri casi dove è successo una roba, già uno clamoroso, super clamoroso, secondo me non è mai esistito una roba del genere.
0: Si è dimenticato di ritirare milioni.
1: Sì, restate con noi che vi facciamo scoprire, di conseguenza noi poveri gioiremo. Guarda, non li ha ritirati. È rimasto povero come noi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pensa te, 208.000 0,92 euro dimenticati. Al momento non sono stati ancora richiesti, c'è tutta una procedura per richiedere le vincite del Superenalotto, piuttosto, e che questo signore o questa signora ha tempo fino al 23 di ottobre per riuscire a ritirarli, se no ciccia, vengono incamerati nelle casse dello Stato.
1: Non è l'unico.
0: No, no, ci sono casi pazzeschi. Allora, c'è stato un caso, secondo me, eclatante, incredibile, nel 2008-2009, Lotteria Italia.
1: Sì, 5 milioni di euro mai ritirati.
0: Ragazzi, non so se vi rendete conto.
1: 5 che, milioni
0: che
1: di
0: però
1: euro.
0: Sai che credo sia fa. Allora, col Superenalotto diventa un po' più semplice la cosa, no? Perché hai le estrazioni settimanali, ci sono più estrazioni, tu hai il bigliettino, sì, e te lo tieni in vista, lo tieni, che ne so, sul mobile del soggiorno, sul mobile della cucina, sul comodino. Mm. Il biglietto della Lotteria Italia magari l'hai comprato 3 mesi prima e l'hai messo da qualche parte che non ti ricordi.
1: Ma ragazzi, ma dai, ma come si fa?
0: Cioè, nel 2008-2009 il biglietto è 50, 22, 42. Non controllate se avete biglietti vecchi a casa, perché se no vi sparate.
1: No, anche perché è valido per un tot di
0: tempo.
1: Ah,
0: sì, no, 90
1: poi
0: giorni, se non sbaglio. Sì, sì, sì.
1: La vincita.
0: No, assolutamente. Il caso fu talmente clamoroso quell'anno che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, che controlla questa cosa qua, eccezionalmente mise in palio 2 premi da 5 milioni per...
1: Speriamo che questa persona non abbia mai più ritrovato,
0: no,
1: questo biglietto.
0: No, che non se ne sia mai resa conto, in assoluto, sì, perché se no, cioè, se tu ti sei reso, magari te lo sei appuntato, no, il numero del biglietto, però non l'hai più trovato. No, ragazzi, no, cioè c'è, cioè, da veramente da sbattere la testa contro il muro, così pom, pom, pom, pom, voglio farmi del male, voglio farmi del male.
1: Non è l'unico, non 5 milioni di euro, ma per esempio a Civitella d'Agliano è stato nel Viterbese, c'è stato un...
0: Nella stessa edizione, fra l'altro, c'era un anno di smemoratezza, il 2008-2009.
1: 1,2 milioni di euro mai riscossi.
0: Cioè, anche in quel caso, ragazzi, 1 milione, cioè 1,2 milioni basta, cioè, io mi accontenterei di 1,2 milioni.
1: Sì.
0: Cioè, non è che possano fare, se uno se li dimentica, li distribuiscono fra quelli che si presentano volontari, tipo io.
1: No.
0: Il primo che arriva, io.
1: Non credo. San Nicola la strada, 2 milioni di euro dimenticati.
0: Provincia di Caserta.
1: Però.
0: Lotteria Italia 2015, ma vedi che la Lotteria Italia è più facile, perché li perdi i biglietti.
1: Ma come fai a perderli?
0: Ma sì, te li dimentichi, li hai messi nel cruscotto della mano. Macchina, li hai lasciati là, ho detto così compro, tanto non vincerò mai. Succede così. Io sarei uno di quelli che se lo dimentica, non compro mai biglietto della Lotteria Italia.
1: No, che non ti dimentichi una cosa.
0: So che lo perdo.
1: Lo metti lì nel cassetto con tutte le tue cose.
0: E poi ho dimenticato di averlo comprato.
2: Bella e Monella, suona le novità.
3: Fammi sapere.

0: controllando quanto si vince nei vari giochi e se, soprattutto se le cose sono tipo turista per sempre, se gli eredi possono avere, siccome vinci 6.000 euro per 20 anni, no? Tu dici ok, sì. 20 anni, tu ce ne hai magari già 60, chissà se ci arrivi agli 80 toccando tutte le cose che c'è da toccare.
1: Passa agli eredi, ragazzi.
0: Passa agli eredi, però viene tassato.
1: E certo, viene tassato.
0: Ma perché una vincita deve essere tassata?
1: I primi 500 euro non vengono tassati in generale, non lo so.
0: Ma perché?
1: I restanti 5.500 viene invece applicato il 20%.
0: Ma io dico perché?
1: Quindi non prendi 6.000 euro al mese, ma ne prendi effettivi 4.900.
0: Sì, che non fanno schifo lo stesso. Ma io dico, ma perché? Voglio dire, cioè, già lo Stato ci guadagna una barca di soldi da sta roba dei giochi, no?
1: Non lo so.
0: Che poi dice, potremmo discutere a lungo sull'etica del giocare, del gioco d'azzardo, eccetera.
1: Sì.
0: Ma non è questo il coso. Però dice, se io vinco,
1: quella,
0: no?
1: Somma vale anche per, non so, i quiz, i giochi, vale per qualsiasi cosa.
0: Perché?
1: Se io vinco quella somma, secondo me ho diritto ad avere quella somma lì tutta intera.
0: Vabbè, scusate, noi siamo un po' di parte su sta roba qua perché abbiamo vinto più volte milioni di euro e ce li hanno tassati e ci dà fastidio.
1: No,
0: infatti,
1: ma appunto sopra i 500 euro, tra
0: tutto
1: l'altro,
0: il 20,
1: neanche 1000 2000 euro.
0: Sopra i 500.
1: Cioè, sopra i 500, sì, cioè vabbè. Pochissimo.
0: Vabbè.
1: Se tu prendi 600 euro, sono tassati.
0: Ti tassano 100.
1: Al 20%.
0: Ti tassano i 100. Quindi ne vinci 580. Sì,
1: sì,
0: giusto. Vabbè, insomma, io pensavo a quelli che vincono 200 milioni e devono pagarne 40 milioni.
1: Sì.
0: Okay, vabbè, ma attenzione, andiamo avanti. Uno dice che sono comunque soldi che ti arrivano. Sì, ma io non lo trovo giusto. Però c'è un mio parere personale.
1: C'è scritto che vinci quella somma.
0: Esatto.
1: E devi vincere quella somma.
0: Continuiamo a elencarvi un po' di storie di gente che si è dimenticata soldi. Eravamo rimasti a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, 2015-2016, 2 milioni
1: sì.
0: di euro.
1: Nel 2012 altri 2 milioni in giro per l'Italia, che sono spariti nel niente. Praticamente nessuno ha mai riscosso queste vittorie.
0: Il secondo premio erano 2 milioni di euro. Nel 2014 venne dimenticato il quarto premio da 1 milione di euro vinto all'Aquila.
1: Sempre credo della Lotteria Italia.
0: Sì, sì, stiamo parlando sempre. Vedi che la gente.
1: Attenzione, perché anche ad Altavilla Vicentina.
0: Sì.
1: Nel 2014,
0: sì.
1: Quindi mi sa che non può più riscuotere.
0: No,
1: niente.
0: Assolutamente.
1: Una giocata da appena 2 euro ha vinto, la vincita sarebbe stata di 500.000 euro al Super Enalotto, mai riscossi.

0: prenotato su fitactive.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Maglie e Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Se cerchi raffinatezza. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro.
13: Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
16: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
17: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da

0: Tra l'altro, a proposito di serie televisiva, esce in questi giorni la seconda puntata della serie televisiva sugli 883, si chiama Nord, Sud, Ovest, Est, con il proseguo della storia dei due protagonisti. Ma torniamo per favore alle vincite.
1: Sì, a Roma, altri 500.000 euro mai riscossi, un biglietto del 2013.
0: Superenalotto. Sì. A pochi giorni da scadenza, il premio non era stato ancora ritirato, nel quartiere partì addirittura una sorta di caccia al vincitore, ma che avrebbe potuto essere un turista, uno di passaggio, cosa del genere.
1: Dal 2002, ragazzi, la Lotteria Italia ha accumulato oltre 30 milioni di euro, no. 30 milioni di euro di premi non riscossi dal 2002. Due ad oggi.
0: Il record negativo appartiene a prima, l'abbiamo detto, premio. Quando non fu ritirato il primo premio. Gratta e vinci, attenzione, la situazione è ancora più impressionante, perché qui le cifre tra il 2017 e l'agosto 2021 risultavano oltre 502 milioni di euro di premi non riscossi. C'è qualcuno ha grattato, non si è... Ma perché anch'io? Io non so capire se vinco col gratta, cioè perché non capisco come funziona, sono tordo.
1: Adesso
0: io.
1: Ci sono le app, puoi farlo controllare il tabaccaio di fiducia.
0: Cioè perché tu gratti, ti compri. C'è un sacco di robe e non capisco. Cioè, c'è un codice che posso controllare?
1: Sì, c'è un codice che puoi controllare.
0: Cioè, posso anche non grattare, quindi.
1: Potresti grattare solo il codice.
0: Sì, esatto.
1: Ragazzi, voi che siete più bravi di me,
0: ma perché
1: di
0: Paolo, io gratta e vinci, credo di aver giocato pochissime volte, tipo due volte, tre volte nella mia vita.
1: Una volta all'anno ho capito questa cosa qui, che quando inquadrano tu dai alla persona, appunto, che.
0: C'è un QR code, un codice a barre.
1: Sì, un codice a barre, guarda, ne ho uno qua vecchissimo.
0: Ecco.
1: Che c'è un codice a barre. Dovresti controllare questo adesso. Io non lo so che ci sono delle app anche
0: con cui puoi controllare se hai vinto. Tu tieni quel biglietto là e non hai vinto niente.
1: Sì.
0: D'altronde sei qua stamattina. Se tu quel biglietto fosse risultato
1: vinto. Quel biglietto mi ricorda che non bisogna giocare e che comunque sono povera. Allora, e non devo tentare la fortuna, perché la fortuna si gira dall'altra parte.
0: Che la speranza è l'ultima a morire,
1: sì,
0: ma anche chi vive sperando.
1: Sì, sì.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Non sono amore.

0: Ci siamo!
1: Luca presenta Hector Studio.
0: Ci siamo! Cara la mia Elisa, nello splendore dei 70 mm, è il momento di rendere protagonisti i nostri ascoltatori.
2: Hector Studio.
0: Ovvero il momento in cui vi trasformate tutti veramente in attori per 5 minuti.
2: Vi facciamo sentire una frase tratta da qualche film e voi, anche se non avete visto il film, ma non importa. Dovete ascoltare la frase, ripeterla con le stesse parole.
0: Esatto.
2: Però alla vostra maniera, cioè, libera interpretazione.
0: Potete o essere, diciamo così, degli imitatori dei protagonisti, oppure interpretarla veramente a modo vostro, come l'avreste fatta voi, come ve la sentite, come nel vostro animo di grandi attori volete proporla al nostro pubblico.
2: In palio al più veloce, al più bravo, al più corretto, a colui che davvero potrebbe vincere un Oscar. Noi non abbiamo l'Oscar, ma abbiamo un premio ancora più prestigioso.
0: Molto più dell'Oscar. L'Oscar si dice, cioè noi abbiamo la gloria eterna. Attenzione, ci trasferiamo nell'atmosfera di Star Trek. Tu non conoscerai Star Trek perché essendo donna, non ovviamente.
2: Ma perché discrimini?
0: No, per la storia di cui parlavamo prima, dalle 7 alle 8, no? Che voi donne Star Trek, sì, lo guardate, ma c'è Spock, no? È presente Spock?
2: No.
0: Il vulcaniano? No. Ecco, no. Lui dice questa frase per salutare tutti, cioè, e di conseguenza la conoscono tutti gli appassionati di Star Trek. Vogliamo sentirla?
2: Andiamo!
3: Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità.
0: Facile.
2: Lunga vita e prosperità sono le parole che dovete pronunciare, però dovete dirle alla vostra maniera.
0: Sì, siate degli Spock credibili.
2: Al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stati bravi.
1: Sì.
0: Bravissimi.
1: Perché vedi, Star Trek è una cosa che piace sempre. Lunga vita e prosperità. Poi ci salutava come nano, come diciamo, Morty Mindy.
0: No. Fosse per me, io darei gloria eterna a tutti.
1: No, adesso non possiamo essere così generosi. Poi ci prendono l'abitudine. E no, dobbiamo essere assolutamente fiscali, assolutamente precisi. Uno solo può essere meritevole della gloria eterna.
0: Ma sentiamo qualche versione.
2: Lunga vita e prosperità.
1: Non era male.
2: Patti d'Arcadia.
1: Non era male, Patti. Devo.
3: Lunga vita e prosperità.
1: Qui era
4: un saluto dal Barbieruzzo.
1: Uno Spock credibile, Barbieruzzo.
5: Lunga vita e prosperità.
1: Però,
5: ciao Arnaldo.
1: Però sono stati veramente tutti
0: bravissimi.
1: Bravi.
0: Bravissimi.
6: Lunga vita e prosperità.
1: Ci stava anche questo al femminile.
0: Sì.
5: Lunga vita e prosperità, picciotti.
0: Vi
5: auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Lo sai che a me piace il padrino. Buona giornata anche a te, picciotto.
2: Lunga vita e prosperità.
1: Ci stava anche questo. Ma abbiamo un vincitore?
0: Sì, ce l'abbiamo. Aspetta che sentiamo qualcuno.
1: Sì.
7: Lunga vita e prosperità. Ciao da Stefano Milano.
1: Ma quanti
0: tanti,
1: stamattina?
0: Tantissimi.
1: Mannaggia, veramente impressionanti.
0: Lui, ecco lui, che si aggiudica quest'oggi la gloria eterna.
3: Lunga vita e prosperità.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Jody, la gloria eterna è tua.

0: bene, fa freschetto fuori.
1: Autunno, cioè 6-8 ottobre andiamo, è tempo di migrare. Ah no, era. Vabbè, insomma, io metto tutti i mesi, vanno bene tutti.
0: Che disastro! Che disastro, ragazzi, per fortuna è finita.
1: Sì.
0: Anche per oggi, torniamo domani, anzi Paolo, io rimango perché fra poco arriva Monica.
1: Io me ne vado, ma puntualmente domani mattina dalle 5 alle 6 ci sarà l'anteprima in cui ricapitoleremo tutto quello che è successo oggi.
0: E poi ci sarà spazio per la canzone sotto la doccia, che so che è sempre partecipata. Hai già pensato per domani?
1: No. Con calma, cioè
0: con
1: io ho
0: calma.
1: Bisogno di riflettere,
0: calma.
1: Di molta calma, ho bisogno di riflettere, di fare le cose con molta
0: ma
1: calma.
0: Ma ci sarà anche l'oroscopo domani.
1: Non ne sentiremo la mai. Vai, lasciamo stare, a domani ore 6, ciao!
0: Ciao!
2: Radio, Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora, le 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba,
6: puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente la...
17: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
22: Aspetta un secondo. Eccolo!
23: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
20: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
25: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
26: Obi, tutto è possibile.
27: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
28: Le uova naturelle.
29: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
30: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Shopping Spirituale, buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi pronti, allegri, pimpanti con questo freschetto.
0: Belli carichi, sì, perché il clima è quello giusto. Sto pensando che domani andrò in un posto caldissimo, mi viene già l'ansia, capito? Perché questa è la mia comfort time, zone, weather.
1: Sì, perché da domani Monica mi abbandona.
0: La lascio sola, ragazzi, tenetemela d'occhio, mi raccomando. Statele un po' dietro, datele una mano, fatele compagnia, mandatele anche dei pasticcini.
1: Beh, c'è la signora Paola.
0: Appunto, mandatele doppi pasticcini perché povera Elisa avrà questa condanna.
1: Allora, ti chiedo,
0: dimmi,
1: cosa preferisci fare?
0: Parliamo della radio.
1: Oh, 6 ottobre 1924 nasceva la radio in Italia dalla stazione di San Filippo a Roma. L'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, inaugurava le prime trasmissioni. Inizialmente era qualcosa di nicchia, poi sapete, durante il periodo del fascismo è servita ad altro come mezzo propagandistico e poi dopo la guerra sono cominciate le prime trasmissioni, tra cui anche il Festival di Sanremo, che veniva trasmesso almeno nella prima edizione proprio in radio.
0: Eh certo, perché si ascoltava la musica e tutto lo spettacolo e tutto il resto. Parliamo di radio, noi vogliamo sapere, amici all'ascolto e amiche all'ascolto, quanto tempo della vostra giornata vi accompagniamo, cioè per quanto tempo avete la radio accesa, quante ore, quanti minuti, in che periodo della giornata, insomma, quando ascoltate la radio, raccontateci.
2: Radio Bella e Bonella,

0: del 1924. Noi vogliamo sapere voi ogni quanto ascoltate la radio, quanto tempo, dove siete. Dateci delle coordinate del vostro lavoro di ascoltatori di radio.
1: Diteci sempre anche chi siete, da dove ci ascoltate. Insomma, Romina, buongiorno donne. A casa mia la radio è sempre accesa, fortunatamente posso ascoltarvi anche dal posto di lavoro.
0: Bello.
1: Quindi sempre, tutto il giorno.
0: Brava Romina, grazie.
1: Anche Giuseppe o Geppo de Settiville dice: l'accendo appena alzato, la spengo prima di andare a letto, a volte esco e va pure da sola.
0: Da sola, si accende da sola e dice: aspetta che quello è uscito, mettiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Bello.
1: Mi piace. Billy dice: dalle 7 alla pausa pranzo, 17, poi se devo prendere l'auto, dice, vi tradisco con una radio sorella.
0: Nostra, delle nostre. Vabbè, finché delle nostre, sono
1: possiamo
0: 8
1: accettare.
0: Ragazzi, dai. Finché delle nostre, può andare.
1: Rossana scrive: 10 ore, circa come una giornata lavorativa, dalle 7 di mattina, pausa pranzo e poi riaccendo dalle 16 fino alle 21. E anche le repliche notturne, non dormo.
0: Ecco, quindi Rossana, sorella nostra controllora della messa in onda del palinsesto.
1: Se senti qualche anomalia,
0: qualcosa che non va, avvisaci,
1: sì,
0: che così lasciamo dormire i tecnici. Mettiamo te a fare il controllo qualità. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo qui via WhatsApp o Telegram al 393 736 6170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: quanto ascoltate la radio, quante ore del vostro giorno state con noi.
1: Buongiorno belli monelli, sono Gigi? Sì. Giorgia? Non lo so, di Caorle. Sì. Vi ascolto dalle 7.30, perché io conoscevo il GGG, che era un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa.
1: E dalle 7.30, bellissimo, sì. Dalle 7.30 fino alle 18.30 non spengo mai la radio, ogni tanto abbasso il volume.
0: Ecco, quando deve fare cose, insomma, ci mette un attimo in sottofondo. E voi ragazzi, quanto tempo passate ascoltando la radio? In quale momento della giornata siamo con voi? Perché oggi è il compleanno della radio italiana, nata il 6 ottobre del 1924. Ma sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Ciao Bella Monella!
3: Maracaibo, taratantantan, mare forza 9, taratantantantan. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Bon ton su Radio Valemonella, tutta da cantare. Allora ragazzi, quanto tempo ci ascoltate?
1: Perché oggi è la giornata in cui nasceva la radio italiana, accadeva il 6 ottobre del 1924, quindi la celebriamo così.
0: Raccontatecelo, noi tra poco torniamo e vogliamo ancora sentire i vostri messaggi. Salve.

0: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pillola.
12: Antonello Cerri suona.
13: Italiamo.

0: anche un po' ballate.
1: Sì, anche un pochino, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, ben trovati nella mattinata di Radio Bella e Monella. Elisa Nadà e Monica Morgan in vostra compagnia. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della radio italiana, che iniziava a trasmettere il 6 ottobre del 1924 a Roma. È andata in onda la prima trasmissione radiofonica italiana. Da voi vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
0: C'è chi ci scrive: dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Bella Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
1: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
0: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno. Lui è Stefano da Istrana.
1: Quelli sono lavori che, meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
0: Sentiamo anche lui.
3: Ciao Radio Bella Monella. Penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove. Si sì. Viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
0: Viva la radio, dice anche Gian Pietro da Due Ville. Oggi 6 ottobre 1924 nasceva la radio italiana. Quante ore al giorno ci ascoltate?
4: 393 73 66 100.

0: Irama con Crepe su Radio Belle Monella. Allora, ogni quanto ascoltate la radio, quando, in che momento?
1: Raccontateci al 393-7366-170. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora, io vi ascolto, vi ho scoperto nel 2021.
0: Sì?
2: Quindi da allora vi ascolto sempre. Ciao.
0: Cara la Fiore, che ormai è una di famiglia.
1: Infatti.
0: Cioè, come se fosse qua con noi. Ci sono una decina, 10-15 ascoltatori che per noi sono un po' di famiglia ormai, capito?
1: Se non ci scrivono, se non si fanno sentire, ci preoccupiamo.
0: È vero, certo.
1: Buongiorno, vi ascolto in camion dalle 7:30 fino a quando non finisco di lavorare. Grazie perché mi tenete sempre compagnia.
0: Vedi che bello, siamo proprio contenti. E voi?
3: Salvati questo numero 393

0: momento, ascoltate la radio, dove siete quando ci ascoltate?
1: Sì, arriva.
0: Lei, che storia bellissima.
1: Sì, Rita dice: sto ascoltando la radio da Budapest, in Ungheria, insieme alla mia piccolissima bambina di 27 giorni, cara.
0: Oh.
1: È la nostra radio preferita, quella che mi fa sempre pensare all'Italia, mi riporta alla mente tantissimi bei ricordi. Un piccolo pezzo d'Italia qui con noi a Budapest.
0: Grazie Rita, ti mandiamo un bacio grande a te e alla piccolina, tanti tanti auguri. Poi
1: io ascolto praticamente dalle 7:30 del mattino alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica tutto il giorno, lei e Denise da Mantova.
0: Ragazzi, dovremmo cominciare così ad assumervi come ascoltatori, sì, professionisti.
1: Se notate delle anomalie, segnalate.
0: Esatto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fred Palma come ragazzino.
1: Sonia scrive sempre, sempre bella e monella. E poi ci arriva questo messaggio, così chiudiamo la puntata. Eccola qua.
2: Ciao bella e monella. Voi non immaginate neanche quanta compagnia ci fate. Siamo due sorelle che fanno assistenza al papà, prima una e dopo l'altra, perciò mezza settimana per ciascuna. E la radio è sempre accesa sulla vostra stazione. Perciò grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a voi, grazie ragazzi, a voi, saluti anche al vostro papà. Ciao Eli.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ah no, aspetta,
0: lunedì.
1: Che tu parti.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi,
0: da
1: vi lascio da
0: sei sola. Fate le compagnie, mi raccomando.
1: Io resto qua. Manderai qualche foto.
0: Ti mando le foto, devo ancora fare lei sim, non ho ancora capito come funziona, ma adesso ci capiamo. E cartolina. Vuoi la cartolina?
1: No, è bella.
0: Te la porto, dai, te la porto, dai, cartolina.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
3: Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, le ultime notizie dal Veneto. Governo pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio degli stabilimenti Electrolux in Italia, nelle province di Treviso, Pordenone, Milano e a Forlì. Daremo tutti gli strumenti anche straordinari che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio. È quanto ha dichiarato il ministro delle imprese Urso, che è intervenuto al tavolo Electrolux.
6: Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme. Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito. Occorre tutelarsi dall'invasione asiatica, occorre investire sull'impresa e sul lavoro in Europa.
7: Una giornata all'insegna del divertimento e della partecipazione ha trasformato il cuore di Castelfranco in un grande spazio d'aggregazione a cielo aperto. La nuova edizione di Castello di Giochi ha conquistato la città grazie a un ricco programma composto da laboratori, attività ricreative, esposizioni e proposte pensate per ogni fascia d'età, attirando residenti e molti visitatori, con stime che parlano di oltre 10.000 presenze complessive.
5: Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork!
13: Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte io! Incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tu cosa fai questa sera 10:09 a Radio Belle Monella, ragazzi, in questa giornata di festa. Grazie per tutti i messaggi bellissimi che ci avete mandato, come sempre ci riempiono il cuore di gioia. E noi siamo pronti, ragazzi, anche a fare il gioco del vero o falso, che so che aspettate tutti i giorni per poter vincere i premi in palio. Anche oggi c'è una maglietta firmata Radio Belle Monella che vi aspetta. Siamo pronti anche per la notizia selezionata fra tutte quelle uscite nelle ultime 2 ore questa mattina, quella che ci interessa di più, e tra poco vi dico di che cosa parliamo. Prima però c'è l'appuntamento con la canzone che fa. Mandate il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina via WhatsApp o Telegram, come andate meglio, al 393 7366 170, cantando un pezzetto di quella bella canzone italiana che ancora non avete sentito, che volete dedicare a qualcuno. Fate voi, avete 10 minuti per mandarlo, forza!
1: 393 73 66 170.

0: cose con la gelosia su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora, parliamo di animali domestici stamattina. Molti di noi hanno un animale domestico. È uscito il nuovo report Eurispes che ha fotografato, come si suol dire, spese, abitudini, adozioni, eccetera, eccetera, per quanto riguarda avere un animale in casa. Spese cibo, spese cure veterinarie, spese per il benessere e tanto, tanto altro. Ci sono meno animaletti a quattro zampe nelle case degli italiani rispetto ad una volta, soltanto un terzo ne ha uno, nel 2025 era il 40% che ne aveva uno, quindi si è abbassata un po' la percentuale delle persone che hanno un animale domestico, a parte nel periodo del Covid in cui tantissimi insomma avevano un quattro zampe o insomma altri animaletti piccoli domestici, adesso ce ne sono meno. Quali sono gli animali più diffusi in casa? Poi parliamo anche di quanto ci costano al mese. Quello più diffuso in assoluto a quanto pare è il cane, 41% del rapporto Eurispes degli intervistati, segue il gatto col 37%, poi uccellini, tartarughe con il 4%, i pesci con il 3,3%, i criceti con il 2%, rettili e conigli stanno intorno all'1,5%, i cavalli stanno, che non è proprio un animale domestico, all'1,2% e poi altri animali esotici all'1,1%. Sono aumentati i cani nel corso di quest'anno, insomma ho fatto i confronti con i dati dell'anno scorso. Quanto spendiamo per questi animali? Provate a farvi una stima e a dirmi voi quanto spendete secondo voi per il vostro animale domestico e dopo vi dico qual è il risultato della ricerca. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Giorgia con Parafulmini. Allora, quanto ci costano gli animali domestici? Insomma, parecchio, ci può stare di fare il conto, dice Ornella. Ciao, sono Ornella. Guarda, proprio ieri sera facevamo i conti, costa 2000 euro l'anno, sempre se non succede nulla per il veterinario. L'abbiamo adottata, ci avevano detto taglia piccola, media, invece quella qua è una bella cagnolona, cara, bellissima, stupenda. Quindi, insomma, un po' di costo c'è, no? Io capisco, perché avendo anch'io dei cani molto grandi, capisco perfettamente che costano un po' più del cane piccolo. Se poi ci metti l'assicurazione veterinaria, perché se mai che arrivi, no, succede qualcosa, ci metti delle crocchette che siano buone, perché sai, è meglio che siano bene, che mangiano le cose giuste, eccetera, chiaramente. Poi magari come me ce ne hai tre invece che uno, capisci che comincia a costarti come il mutuo avere i cani. Però ognuno di noi fa le sue scelte nella vita. Hanno fatto un conto che in generale in Italia, secondo questo rapporto Eurispes che è uscito oggi, di cui vi sto parlando, sugli italiani e gli animali, si arriva a spendere tra quasi più della metà spendono fra i 31 e i 100 euro al mese, un quarto supera i 100 euro, solo circa il 3% arriva oltre 300 euro mensili e solo il 16% resta sotto i 30 euro di spesa. Insomma, a volte le persone hanno rinunciato, secondo questa indagine, a prendere gli animali proprio perché non potevano permetterselo, diciamo così, insomma. Questo è stato quello che è uscito da questa indagine pubblicata proprio stamattina. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno ragazze, stamattina ho voglia di ascoltare la canzone che fa quando te ne vai rimani così, na, na, na, na, agitare.

0: bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: È la pillola di Matteo Monti, in questo caso con tre canzoni, tre artisti: Mango, Toto Cutugno e Gaia.
2: La rondine, una domenica italiana e chiamo io, chiami tu. Ma adesso tocca a voi perché ora si gioca
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monelli. Bella. Si gioca con
1: Damiano Amenta e la Dallan. A cosa? Al gioco della parola misteriosa. Quindi, per chi non lo conoscesse, vi diamo 5 parole. Voi avete il compito di individuare una sesta parola, quindi diversa dalle 5 che vi stiamo per dire, che però si colleghi bene, abbia, diciamo, un senso compiuto.
2: Un nesso. Abbiamo la possibilità di regalarvi una t-shirt di Radio Bella e Monella. Ovviamente dovete indovinare la parola misteriosa e noi vi diamo queste. Le parole sono: generale,
1: poteri,
2: lavoro,
1: riga,
2: capitoli.
1: Le ripetiamo:
2: generale, poteri, lavoro, riga, capitoli.
1: 393-7366-170 per vincere la t-shirt di Bella e Monella. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-7366

0: mare, dolce nera, qui su Bella Monella. Questo era un brano di un po' di tempo fa, esattamente 7 anni, era il 2019.
1: Ammazza, noi stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Le parole di oggi sono generale, poteri, lavoro, riga e capitoli.
0: Al 393-7366-170 per una t-shirt di Bella Monella, ci state provando.
1: Allora, dicono fine, ci provano anche con militare. Ciao, la parola di oggi potrebbe essere luce? No, non è luce. Ciao, potrebbe essere rigare? No, guida, qualcun altro?
0: No, vediamo chi c'è. Michela da Tombolo dice forza. No, non è questa la parola di oggi. C'è anche chi gioca con la parola contratto. No. Saluti da Udine,
1: no,
0: Francesco.
1: No, ci dispiace.
2: Ciao, sono Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Potrebbe essere indice?
0: No.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere libro?
1: Non è neanche libro.
0: No,
1: a proposito di libro, Alberto, e salutiamo l'ufficio, dice: ciao belli, potrebbe essere lettura?
0: Nada más.
1: No.
4: Un elenco generale, un elenco di poteri,
1: elenco.
4: Un elenco dei lavori, un elenco in riga e l'elenco dei capitoli. Ciao Antonella.
1: Ciao Antonella, ve le ripeto: generale, poteri, lavoro, riga, capitoli.
0: C'è una t-shirt di Bella e Monella in palio.
5: Radio Bella e Monella.

0: tutta mia la città, stiamo giocando con voi, siete tanti, tutti che vogliono vincere la t-shirt di Belle Monella.
1: Tutti ci vogliono provare.
2: Ciao, la parola può essere mettere?
0: No.
3: Ciao ragazzi, la parola di oggi potrebbe essere capo?
0: No, non è capo.
1: Ciao, potrebbe essere lista? No, non è niente lista.
2: Belle Monella, la parola potrebbe essere inizio?
0: Chi stai, vita mia?
1: No.
0: A Bustin.
4: Ciao, vita.
5: Ciao a tutti da Michele. Ciao. La parola di oggi potrebbe essere fine?
0: No.
5: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere coda?
0: No, non è coda. Poi potrebbe essere compiti.
1: No,
0: c'è chi ci prova con stato. No. Ma niente da fare. Poi chi c'è?
1: Passaggio. Salutiamo i nostri Sparesina Boys.
0: Ciao.
1: No, ancora con capo. No, ragazzi. No. La parola di oggi è... divisione. Indovinata Alessandro, che ci scrive da Frescada.
0: Bravo Ale, non sei stato l'unico in realtà, perché
1: no,
0: anche altri avevano detto
1: molto
0: la parola
1: bravi,
0: divisione
1: molto bravi.
0: Quindi bravi tutti quelli che erano riusciti ad indovinare insieme a noi, però il più veloce, lo sapete, quello a cui daremo la t-shirt di Belle Monella è Ale da Frescada.
1: Esatto, bravo Alessandro. Allora, divisione generale,
0: sì,
1: divisione dei poteri,
0: sì,
1: la divisione a lavoro,
0: sì,
1: la fare la divisione in riga,
0: sì,
1: ricordate a scuola, mamma mia, e la divisione in capitoli.

0: come corista.
1: Ma sì, ovunque adesso, Dall'Anna. Ma basta, ma la portate via.
0: Ma c'eri anche tu.
1: Ma cosa oggi? Oh! Ieri hai visto la partita Italia-Giappone.
0: No, no, è stato il film Io prima di te.
1: Quindi hai visto sia la partita che il film?
0: Certo.
1: Copia te.
0: A Luna ho pianto.
1: Hai pianto, dirotto. Qual era il film?
0: Io prima di te.
1: Che bello, già dal titolo.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Radio Bella.

0: notte da cantare.
1: Ora le 13 e 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. In Veneto, come a livello nazionale, un terzo delle inchieste dell'antiterrorismo riguardano minori. L'allarme arriva dalla Procura di Venezia. Sempre più giovani sono affascinati dalla violenza. Nel web trovano tutto l'occorrente per fare armi. Il capo della Procura di Venezia, Alessandra Dolci, dichiara: le norme ci sono, ma la repressione non basta, e da magistrato si rivolge alle famiglie. Nel Vicentino è stato condannato a 6 anni l'uomo che travolse e uccise 2 sedicenni ad Arzignano a Ferragosto 2025. La procura aveva chiesto una pena di 10 anni. Luca Beggiato ha scelto il rito abbreviato. La madre di Mattia: questa non è giustizia. All'interno del bosco dello sport è polemica, perché il figlio del presidente del CONI è consulente del Venezia Calcio. Scoppia così la polemica. La società ribatte: è un incarico esterno. Era questa l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'appuntamento con le news torna più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: tutto su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa?

0: prossimo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Noi rientriamo in diretta, stai ascoltando la pausa pranzo, Pacerotta e Scrocchiarella.
1: Anche perché tra poco l'argomento sarà, come si può dire, croccante.
0: Davvero?
1: Molto.

0: volare.
1: Bruno Risas, L'albero delle noci, qui su Belle Monelle, la canzone di Sanremo, se vi
2: bellissima,
1: ricordate.
2: Che lui ha dedicato a sua figlia, sì. Cioè ha modificato le proporzioni del suo cuore, cioè per dire è talmente infinito l'amore che provo per te che non te lo so spiegare. Va bene, ci siamo commossi con questa frase, ma adesso in realtà vogliamo capire come essere davvero felici e delle domande da farci per cambiare la nostra vita.
1: Sono 7, non lo sappiamo perché, però lo hanno deciso come sempre, non siamo in Italia ma siamo a Stanford.
2: Stanford Bridge. Sì,
1: da quelle parti, esatto. Per dare una svolta alla vostra vita,
2: anche perché capita spesso secondo me di passare anche le giornate che facciamo sempre le stesse cose, non ci chiediamo insomma qual è il nostro obiettivo, cosa vorremmo fare. E in realtà è stato pubblicato questo approfondimento su una rivista, Psychology Today, dallo psicoterapeuta Robert Taibbi, che ha esplorato questo dilemma, no? Offrendo degli spunti preziosi per trasformare le nostre abitudini.
1: Quindi tra poco approfondiamo e cerchiamo di capire cosa fare per essere felici.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi qui su Belle Monella, le sette domande per capire se siete davvero felici.
1: Allora, sono state appunto stilate queste sette domande per porsi dei quesiti giusti, quindi mettere in discussione il nostro percorso attuale. La prima.
0: Cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Adesso mi viene in mente quella cosa che ci ha detto, che
1: frase.
0: No, quella chiama la serie che stanno facendo su Amazon,
1: sì.
0: Che fa molto ridere, che ci sono i comici. Va bene, comunque, cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più? Beh, la classica, era una brava persona.
1: Lavorava sempre
0: bene, aveva dei,
1: salutava sempre.
0: Aveva dei buoni, come si dice, cose morali.
1: Sì, valori.
0: Valori. Aveva degli ottimi valori.
1: Pieni di valori. Quindi, quello che riguarda l'eredità emotiva e il ricordo che lasceremo, provate a immaginare cosa vorreste che le persone ricordassero di voi, aiutando un po' a mettere a fuoco le reali priorità. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Rapella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Ale, Edoardo Bennato, Gianna Nannini con Estate Italiana, e all'inizio c'erano anche Fedez, Amy Skill con Sexy Shop. Grazie Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Tutta da ballare, tutta da cantare. Ritorniamo in diretta alle 13.40. Stiamo parlando di felicità. Ci sono le 7 domande che vi faranno cambiare un po' quel concetto. La prima l'abbiamo fatta: cosa vorresti che si dicesse quando non ci sarai più?
0: La seconda invece è: come vuoi trattare le persone? A questo si collega l'analisi un po' dell'empatia, del fatto di essere sensibili, quindi chiedendosi quale atteggiamento si vuole adottare verso chi ci circonda, verso le persone che abbiamo attorno.
2: Avevamo detto comunque di mandare un messaggino, cioè che c'è scritto un poema su cosa che poi secondo me quando fanno questi messaggi lunghi li fanno con ChatGPT.
0: Davvero, tanti lo fanno. Vabbè. Voi riflettete, c'è anche la terza che è interessante: che aspetto a una bella giornata, cioè quando io mi ritengo fortunata di avere una bella giornata.
2: Beh, quando mi sveglio in orario, faccio colazione, non sto con la Dallan, gioco la PlayStation, vedo la bubina.
0: Quindi è
2: la
0: domenica?
2: Giornata perfetta.
0: È la domenica?
2: La domenica? Beh, la domenica potrebbe essere la giornata perfetta.
0: Però sei in
2: diretta. Però ci vediamo in realtà.
0: Sì, è vero, ci vediamo nel corridoio.
2: Purtroppo ci vediamo.
0: Va
2: bene. Comunque, c'è anche lui, questo duetto che ci piace tanto, quello di Biagio Antonacci e Safe, è spirituale.
0: 393 736 6170. Voi quando vi sentite felici? Sono sognato.

0: Alessandro Amoroso, DB Boulevard. Mi piace tanto.
1: Camera 209. Sì. Vi abbiamo chiesto un po' quando vi sentite felici, visto che stiamo leggendo le 7 domande per sentirvi più happy. Shalala. Sentiamo.
2: Per me è una giornata perfetta e quando come oggi è una giornata bellissima, piena di sole.
1: Anche per
2: ho
1: me.
2: Finito tutto che avevo da fare, giro un po' nei negozi.
0: Brava.
2: E dopo esco fuori, vado a casa, esco fuori con la mia cagnolina e
0: amore,
2: facciamo una bella passeggiata.
0: Che bello.
2: Buona giornata a tutti.
1: Questo audio
0: la
1: ci
0: semplicità,
1: fa capire, esatto, semplicità, piccole cose, oppure anche
0: se vuole comunque la prossima volta che vuole andare a fare a compra per i negozi vengo anch'io e la rendiamo ancora più bella.
1: Quindi paga lei,
0: e paga lei,
1: giustamente. Sentiamo cosa dice lui.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Andrea, io sono
1: ciao
3: felice quando arrivo a casa e trovo la mia compagna con mia figlia.
1: Ecco.
3: Ciao.
0: Avevo preso un po' di paura.
1: Con la mia compagna con l'amante, pensavi?
0: No, vabbè, lasciamo stare.
1: Cosa stai per dire?
0: No, lo so, ho pensato male.
1: Hai pensato male?
0: Va bene. Allora, ragazzi, cosa vi rende davvero felici, la vostra giornata perfetta?
1: 393 7366 170.
4: Radio Bella e Monella.

0: Nick e Laura Pausini, sei solo tu. Qui in diretta su Bella Monella, ormai lo scadere della nostra seconda ora insieme, dove si parla di felicità.
1: Ci scrivono: è semplice, una bella giornata la si vede subito quando la gatta bianca e quella nera vengono a salutarmi la mattina presto.
0: Non sembra. vabbè.
1: Cosa sembra?
0: Non si può dire.
1: Non si può dire prima.
0: Non si può dire niente. Ormai cambiati tempi.
1: Esatto, stiamo parlando di felicità, stiamo capendo un po' quali sono le domande da farsi e siamo arrivati a cosa desideri fare concretamente con il tuo tempo.
0: La numero 4, quindi come passare le proprie ore, come passare la propria giornata, quindi mettiamo dentro ovviamente anche il lavoro, gli amici, la famiglia. A cosa vuoi dare del tempo in maniera rigorosa, comunque in maniera anche ben distribuita all'interno della tua giornata?
1: Esatto. La domanda numero 5 invece è: a cosa sei disposto a rinunciare? A cosa sei disposto a rinunciare? Damiano, dimmelo, non me lo dici?
0: Beh, io sono disposto a rinunciare ad all'anno.
1: Ah, vabbè.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nel cuore.
1: Siamo arrivati solo alla quarta domanda. No, alla quinta anche.
2: Alla quinta.
1: Cosa sei disposto a rinunciare per arrivare alla felicità?
2: Ne mancano altre due, ma ve le diciamo subito dopo la pubblicità. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: rilassi sulla luna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 14:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Da Folgheria alla Varone, passando per Luserna e la Vigolana, in Alpe Cimbra si accoglie l'autunno. Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
7: Beh, l'autunno sull'Alpe Cimbra ha il sapore della magia. Se vogliamo dire che c'è una stagione che è ricca di emozioni, è proprio quella dell'autunno. Questo perché la natura, le nostre montagne si colorano di giallo, di rosso, di arancione, quindi colori che ci riempiono innanzitutto l'anima. Ma è il momento ideale, grazie anche alle bellissime giornate di sole che stanno continuando anche nel mese di ottobre, per praticare il trekking, la bike, le attività che più ci piacciono all'aria aperta, anche il golf. Tra le escursioni ricordiamo i sentieri che ci sono a Luserna, per cui il sentiero dell'immaginario, il sentiero del respiro degli alberi a Lavarone, la Forra del Lupo a Folgheria e la 60 chilometri della Vigolana, che ha delle viste incredibili sui laghi di Levico e Caldonazzo. E dopo aver camminato, aver percorso un bel sentiero con la nostra mountain bike, sicuramente è il momento anche di sedersi a tavola per degustare le prelibatezze dell'autunno, quindi i protagonisti, i funghi, le castagne, la selvaggina, lo strudel di mele. Quindi è proprio un trionfo di profumi, colori e sapori.
6: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
7: Grazie a voi, e noi vi aspettiamo sempre sull'Alpe Cimbra in Trentino.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Bella e Monella, tutta da cantare. Morì.

0: La ricerca della felicità, mi viene sempre la lacrimuccia quando mi vengono i reels del film, quello con Will Smith.
1: Will Smith.
0: La scena veramente quella iconica dove il suo, tra virgolette, prossimo titolare, prossimo capo, gli chiede i soldi per il taxi e lui non sa cosa fare, cioè non sa se darli perché poi rimarrebbe senza per lui e suo figlio.
1: Esatto.
0: È toccante.
1: Molto toccante. Le ultime due domande che dovremmo farci, anzi porci, sono: chi vuoi diventare? Cioè, vi siete mai chiesti chi volete diventare nel corso della vostra vita? Non il lavoro che volete fare da grandi, ma che tipo di persona vi immaginate magari tra 30 anni? Te lo sei mai chiesto?
0: Sei Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini. Tu vuoi diventare Paolo Maldini?
0: Io, nuovo Paolo Maldini.
1: Ok. E secondo te, qual è lo scopo di tutto questo?
0: Diventare nuovo Paolo Maldini?
1: Quello che ci circonda.
0: Questa penso che è una domanda che ci siamo fatti tutti. O almeno è la domanda che da piccoli avete fatto almeno una volta alla maestra.
2: Ma perché c'è il mondo? Ma perché la terra? Perché siamo qui?
1: Cioè, perché c'è il mondo? È una tipica frase da che fanno i bambini,
0: sì.
1: Che chiedono i bambini. E tu cosa rispondi?
0: Bella domanda. Big Bang.
1: Ma perché c'è l'aria?
0: Mm-hmm.
1: Perché c'è l'aria?
0: Big Bang.
1: Ah, Big Bang.
0: Tutto
1: sempre
0: Big Bang.
1: Bang.
0: Radio Bella e Monella.

0: la musica italiana qui su Bella Monella, brano in realtà di non tanto tempo fa, due anni.
1: Allora, se avete voglia di ascoltare una canzone in particolare, è il vostro momento, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Mary J e la Flamenco Paranoia. È il tempo di cantare di nuovo con voi, perché è tornato il momento della canzone che fa.
1: Ci sentiamo una canzone di Vasco Rossi che si chiama Vieni qui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Guardami, non potrai mai trovare un altro come me.

0: Ace Salmo con la pesce, le cattive abitudini, ultima canzone della nostra penultima mezz'ora, nella prossima vi ricordiamo anche gli eventi, si continua a parlare con voi sempre in diretta su Radio Belle Monella.
1: Ma lo sai che Salmo sarà presente nel nuovo progetto di Cesare Cremonini Amateur?
0: Amateur.
1: E lo ha raggiunto allo studio di Londra, super novità.
0: Cosa che non sai, ci sono di mezzo anch'io.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.radioticino.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex. It.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Su Bella e Monella, altra pillola, altra canzone, altri artisti. L'ultima era quella di Carlotta con Frena.
1: Abbiamo ascoltato anche Tozzi con Gli altri siamo noi, Niki Nicolai con E la chiamano estate, che purtroppo ormai è finita.
0: Bella e Monella. Noi torniamo in diretta anche perché vi dobbiamo ricordare delle cose importanti, i nostri eventi, il prossimo che sarà l'11 ottobre. Mi raccomando, venite a trovarci perché siamo a...
1: a Bresseo di Teolo, provincia di Padova. Domenica mattina dalle 8 alle 12 ci sarà la fiera di Bresseo e noi saremo lì con Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
0: Mi raccomando, non mancate, domenica 11 ottobre dalle 8 alle 12 ci sarà ovviamente tanta festa, le curiosità, gli incontri, tutta l'energia della fiera, e al microfono con noi ci sarà la Dallan.
1: Una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri, tutta l'energia della fiera, ovviamente vi aspettiamo, mi raccomando.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mahmood, Blanco, Brividi, 14:47, ancora all'interno del post lunch time. Damiano Mentola, Dall'Anna, insieme, come sempre, come tutte le settimane, in questo martedì.
1: Ieri guardavo questo post su Instagram del nuovo album di Tony Boy, okay, e ha deciso di non pubblicarlo nelle piattaforme streaming, ma solamente di pubblicarlo come vinile, quindi una cosa tangibile, quindi per ascoltare la sua musica la puoi solo acquistare.
0: Bello, bello, sono delle nuove cose.
1: Sei d'accordo? Ti piace questo aspetto?
0: Sono tentativi commerciali, suppongo, no? Ha provato a fare la giocata.
1: Ha fatto la giocata.
0: Un po' come la Ferrari, che ha provato a mettere le gomme. Le gomme da asciutto sul bagnato, ha fatto la giocata.
1: E funzionano?
0: Beh, no, erano 17esimo e 15esimo.
1: Ecco, che senso ha mettere? Se ci sono state fatte delle gomme
0: ma
1: da asciutto,
0: siamo più furbi,
1: per l'asciutto.
0: Ma noi siamo più furbi.
1: E Tony Boy è più furbo o meno di quelli della Formula 1?
0: Sarà il tempo a dire il verdetto. Radio Bella e Monella. Tutta

0: insieme Scelte Stupide. Noi ci sentiamo domani, per quanto ci riguarda, sia in diretta dalle 12 alle 15 e poi in replica con il mio amico Thomas Menegazzi per Bella Disco.
1: Noi vi lasciamo in buone mani con Alvise. Ci sentiamo domani.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.com. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things, the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico, romantico.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, le 15.
9: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Le voci del territorio di oggi ci riportano nello spazio dei sapori. Benvenuto a Guido Albertini, proprietario e chef del ristorante Albertini di Villorba.
11: Buongiorno.
10: Cominciamo con il raccontare questa bella storia che è nata più di 40 anni fa.
11: Il ristorante è stato aperto nel 1981 e quando ho conosciuto mia moglie e abbiamo deciso di aprire il ristorante. Il 30 novembre 1981 l'abbiamo aperto e l'abbiamo indirizzato nella specialità di pesce. Quest'anno facciamo i 43 anni di gestione.
10: Come ho detto in apertura, lei oltre che proprietario del ristorante e anche lo chef, qual è il piatto forte o i piatti forti?
11: Ma diciamo più piatti, possiamo dire dai filettini di sogliola, limone e menta, e la vecchia sogliola, la mugnaia, rivisitata, alleggerita, cambiato le forme. Un piatto in cui la gente quando torna anche dopo un anno lo richiede, che rimane impresso. Poi di piatti stagionali come questo periodo che abbiamo la bisata, l'anguilla, con gli amori. Gli amori, una prugna selvatica che dà l'acidità alla grassezza dell'anguilla. La trippa di baccalà che viene servita con le patate del Montello e il rosmarino.
10: Questa intervista può essere ascoltata in versione integrale sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino?
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Bella e Monella.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche in questo pomeriggio. Partiamo però immediatamente con il riequilibrarci proprio con quest'ultimo. Cosa facciamo solitamente? Ci prendiamo 3 minuti di tempo per andare indietro con una canzone. In questo caso lo facciamo con Jovanotti e torniamo nel 1994. Quindi fermatevi, prendetevi questo tempo per voi, un bel respiro profondo e quanti ricordi!

0: Tu non guardare indietro mai.
1: Alfa con Vai su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di capire quali erano le canzoni prime in classifica il 6 ottobre di tre anni completamente differenti. Negli anni 90 ci ha riportato Lorenzo Giovanotti, quindi adesso possiamo tornare al 6 ottobre 2009 con L'amore si odia di Noemi con Fiorella Mannoia, o al 6 ottobre del 2016 Benji e Fede erano primi in classifica con Amore Wi-Fi, oppure al 6 ottobre del 2022 i Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi. A voi l'ardua sentenza, amici, al 393-7366-170. Volete tornare a 4 anni fa con i Pinguini Tattici Nucleari in Ricordi? O magari a 10 anni fa con Benji e Fede, Amore Wi-Fi? O un po' più indietro nel 2009 con L'amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia?
2: Radio Bella e Monella.

0: ultimo con Tutto su Radio Bella e Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di ascoltare la prossima canzone qui su Radio Bella e Monella. Come funzionava? Tornavamo indietro nel tempo al 6 ottobre di 3 anni diversi. Potevamo tornare nel 2009 con Noemi e Fiorella Mannoia nell'Amore si odia, nel 2016 in Amore Wi-Fi con Benji e Fede e nel 2022 con Ricordi dei pinguini tattici nucleari. Beh, attenzione, perché non torneremo a 4 anni fa. No, non torneremo con i pinguini tattici nucleari, cosa che non torneremo neanche nel 2009 con L'amore si odia di Noemi e Fiorella Mannoia. Quindi preparatevi, facciamo un salto di 10 anni indietro con Benji e Fede, Amore Wi-Fi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo ritorna il Cruciverbami Questo. A tra poco.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Attiv.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Vuoi risparmiare davvero?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi sotto costo?
7: Questo è di più!
6: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Dal 3 al 6 novembre, Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie e ancora grazie al nostro Matteo Montemarema. Ci ha fatto ascoltare Marina Rey con Al di là di questi anni,
2: i The Colors con Karma
1: e Antonellone Venditti con Ci vorrebbe un amico.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ritorniamo amici, 16:41 minuti, siete su Bella e Monella con i titoli di notizie casuali. Abbiamo l'ultimo da raccontarvi.
1: Vediamo, giriamo la ruota, lo sapete, esce un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo senza spiegare la news.
2: Perché hai detto esce?
1: Esce? Era così, stavo cadendo nel corsivo.
2: Contento tu.
1: Numero 39.
2: Oh, Adele Bonolis,
1: chi?
2: La figlia di Paolo e Sonia Bruganelli.
1: Grazie.
2: Si affida al parrucchiere dei VIP e cambia look.
1: Mamma mia.
2: E spunta il commento di papà.
1: Avrà detto esti cazzi.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. No. Chiedi scusa al pubblico.
1: Però perdonami, fidati che se arrivasse un articolo su mio figlio che si è fatto i capelli, io arrivo dicendo ma
2: no, io avrei fatto più come De Sica, ma che è sta cafonata.
1: No, capito? Perché sei un bel tasto.

0: Taglio.
1: Non c'è bisogno.
0: Io ho visto l'immagine.
1: Ah, non l'ho mica vista io. Adesso
0: no,
1: vado
0: per
1: vedere.
0: Carità, si è fatta i boccoli, se non sbaglio.
1: Anni okay. 80, quindi.
0: Il fatto è che anche il parrucchiere dei VIP aveva la stessa conciatura. Hai presente il cantante dei Van Halen? Ecco, uguali.
1: Quindi mi stai dicendo che sta tornando di moda il boccoloso, areoso anni 80, di nuovo, ancora? Non era tornato di moda qualche anno fa, scusate.
0: Devi sbrigarti.
1: No, io ormai ho perso il treno, ragazzi.
0: Devi farti perdere i capelli. Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Con Che Fastidio su Bella e Morella ci porta a una rubrica che ti fa dire che fastidio, ovvero tutte quelle domande che magari avete fatto anche voi al mondo dell'internet.
1: È vero, attenzione, c'è l'allarme perché si presentano di nuovo le domande appunto più assurde che sono state fatte. Noi le abbiamo raccolte, va bene? Non, niente da fare, niente, ma proprio una cosa incredibile.
0: Che te devo dire?
1: Le abbiamo raccolte. Cosa faccio se un bambino dai capelli rossi mi morde? Questa è la domanda
0: attenzione.
1: Che viene fatta, Ripeto, noi le prendiamo dal web, quindi questa domanda qualcuno di voi l'ha fatta.
0: Devi tenere conto se c'è la luna crescente
1: o la luna
0: calante.
1: Bambino con i capelli rossi, che siano i capelli rossi mori
0: no,
1: o biondi è uguale, non c'entra nulla.
0: Se è crescente o calante gli vuoi comunque bene.
1: Esatto, ma non c'entra nulla.
0: Perché i bambini gli suole tutti bene.
1: Seconda domanda, a parte quando rompono, cioè nel senso lì diventa, comunque, seconda domanda che avete cercato online, molto assurda, perché le persone hanno le sopracciglia?
0: Però in effetti ci può stare.
1: In teoria è per proteggere gli occhi da eventuali cadute.
0: De che? Ma tu hai gli occhiali, che te frega?
1: Cosa c'entra? Da sopra il sudore si blocca sulle sopracciglia, quindi tu mentre sudavi in mezzo alla savana ti ritrovavi a poter fare tutto perché gli occhi erano coperti e protetti dalle sopracciglia.
0: Perdonami, perché una persona come Jimi Hendrix si metteva la fascia per proteggersi dal sudore?
1: Ma io che cazzo ne so?
0: Io ti sto domandando, visto che sembra un dottore.
1: Non sono mica scienziato, però serviranno a quelle, capito? Sicuramente, okay. Sarà quello.
0: Non lo so, se qualche dottore lo sa ed è all'ascolto, 393 736 170. Radio Bella e Monella.

0: Buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, qui a chiudere la nostra prima ora insieme.
1: Incredibile, già un'ora è passata, ma sì, tra poco torniamo e chiacchieriamo con voi al 393-7366-170. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Radio Bella e Monella.
12: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
13: Siamo come Gioia Panda.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 17.
14: Notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95esimo numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa meno in regioni come il Veneto. Più strumenti per finanziare gli investimenti, maggiori possibilità anche per le piccole e medie imprese di accedere al credito, ma anche nuove opportunità per start-up e imprese innovative, con l'aggiunta di un sistema più integrato per accompagnare le aziende sui mercati internazionali. Di questo si è discusso ieri nel corso di un confronto supportato da Regione del Veneto. Cresce il mercato delle stanze in affitto, in modo più marcato rispetto a quello degli interi immobili destinati alla locazione. Una fetta di mercato che nel 2025 è arrivata a rappresentare quasi il 35% di tutti i contratti immobiliari stipulati nei capoluoghi italiani. In modo evidente in città come Roma, Padova e Bologna, emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate. È tutto.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella, per Italian People.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
19: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
20: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
20: Chiama l'810-1010 o vai

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei...
1: Ernia con dedica su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18 insieme, poi Andrea continuerà fino alle ore 19. Apriamo con questa notizia, signori miei, ovvero Federico Fashion Style ha fatto la festa di compleanno con un grandissimo show a Roma.
2: Che bello!
1: Ha invitato Rita De Crescenzo, Sara Tommasi, okay, Manuela Arcuri, bene, e tanti tanti altri invitati.
2: Vabbè.
1: E secondo me, in mezzo a tutti gli invitati, però servono volti noti alla festa di compleanno,
2: certo,
1: c'è anche qualcuno che magari ti sta lievemente sulla punta,
2: no,
1: della lingua.
2: Ah, okay, ok, ok,
1: ok. Che magari non è molto così nelle tue simpatie.
2: Ma
1: però,
2: secondo te, in mezzo
1: numero
2: a tutti questi invitati VIP, famosi, straordinari, Federico Fashion Style,
1: Rita De Crescenzo, è una cosa,
2: certo,
1: a parte.
2: Federico Fashion Style avrà invitato anche tipo gli amici storici d'infanzia?
1: Mm? Secondo me no.
2: Cioè, Erfaina, che ne so, adesso non
1: si credo che siano,
2: no,
1: amici,
2: no,
1: d'infanzia.
2: Dico uno a caso, vabbè, devo dire uno a caso, e il Capoccione ci sarà stato?
1: Magari uno che si chiama anche Mario Rossi potrà esserci.
2: Beh, adesso Mario Rossi. Paolo detto lo sturatore ci sarà stato?
1: Non credo.
2: Ma queste cose qua, no? Io sono curioso di questo, perché nei personaggi famosissimi VIP,
1: ok,
2: c'è questa come problematica, cioè
1: però
2: ci saranno i vecchi amici.
1: Diciamo che noi non vogliamo soffermarci su questa notizia qua,
2: no,
1: cioè
2: no,
1: congratulazioni, tanti auguri a Federico Fashion Style, ma vi vorremmo chiedere al 393-7366-170 quale VIP inviteresti? Dici solo un nome.
2: Uno,
1: e quello che proprio non inviteresti manco ti portasse una mazzetta da 5 milioni di euro.
2: Beh, ok, adesso non esageriamo.
1: Per il tuo compleanno. No, tu sei una persona etica.
2: Ma per favore, okay, dai, 393-7366-170.
3: Radio Bella

0: Bunker 44 con Luna Rossa su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
1: È arrivata lei, Rosy, che dice: ciao ragazzi, io inviterei subito Vasco Rossi, Blasco, ma non vorrei al mio compleanno nemmeno se mi pagassero Teo Mammucari. Mi piace, ma proprio non lo sopporto. Ciao, mi fate un sacco di compagnia. Rosy, povero Teo, però...
0: Vabbè, ci sta, anche tu avrai le tue simpatie e le tue antipatie. Certo, ci sta, certo, assolutamente.
1: Assolutamente. Sentiamo anche lei, vai.
0: Digas.
2: Io mio compleanno vorrei ultimo come ospite.
1: Bene.
2: E non vorrei, ma nemmeno se mi pagasse lui, Benigni.
1: Benigni.
0: Ah, vedi.
2: Non me ne voglia, ma proprio non lo sopporto.
1: Come mai? Come mai?
2: Buon pomeriggio a tutti. Ciao da Lorena.
0: Tra l'altro andiamo anche direttamente al suo compleanno.
3: E auguro tutto di buono.
4: Okay. Un milione di questi giorni. Un milione di questi giorni. Parla sempre così.
0: Vedi. Vedi che però c'era Benigni.
5: Non
0: c'era
5: Benigni.
0: Abbiamo finito.
5: Saluti.
6: Tanti auguri, veramente di cuore.
0: Esatto.
3: E niente.
0: Niente.
3: Ci divertiamo.
0: Ci divertiamo. La chi è che non si diverte a un compleanno?
1: Questo gemellaggio Livorno, Rio de Janeiro. Queste cose senza
0: 393-7366-170. Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
7: 393-7366-170.

0: Madonna con White Girl Wasted su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla tua festa di compleanno. Ad esempio, io devo ancora decidere chi non invitare al mio compleanno, perché ce ne sono un po' che non mi stanno particolarmente simpatici. Parlo di VIP, quindi...
1: Sì, ma certo, invece gli altri semplicemente non li inviti senza nemmeno preoccuparti. Attenzione, perché al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo questo, e tra l'altro arriva un invito a Jerry Scotti che va sempre detto al volo, quando arriva, perché sai che noi abbiamo un debito incredibile con Jerry per via della nostra ruota della fortuna.
0: Assolutamente, okay? Assolutamente.
1: Però assolutamente non vorrebbe Anna, ok? Che non canti al mio compleanno, per carità.
0: È un po' un peccato, sono
2: non
0: sincero.
2: Abbiamo capito. Come ripetere, abbiamo? Prego.
0: Che ti vuole al suo compleanno, sì, caro Jerry, ma non vuole Anna, che abbiamo appena ascoltato.
1: È vero. Attenzione, perché noi abbiamo anche la classifica dei VIP più amati e dei VIP più odiati a livello mondiale. Però, ok. Per esempio, vuoi sentirne uno dei più amati?
0: Vai.
1: Keanu Reeves.
0: Ok.
1: Amatissimo, l'ho considerato universalmente l'uomo più gentile del mondo, non di Hollywood, del mondo.
0: Anche in base a alcune vicissitudini avvenute nella sua vita personale. Sì.
1: Un altro VIP molto amato è Morgan Freeman, icona del cinema, stabilmente insomma fra i primi posti nei sondaggi sul gradimento del pubblico, grazie anche a una voce che insomma quando la senti è come sentire la voce di Dio.
0: Effettivamente, ha interpretato svariate volte quel personaggio, quindi insomma va bene così.
1: Un odiato te lo posso dire?
0: Vai, dimmelo.
1: Anzi, faccio la coppia. Meghan Markle e il principe Harry.
0: Vabbè, però poverini, non possono mai far niente.
1: A quanto pare è fra le celebrità con più dislike, con più non mi piace della storia.
0: Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla tua festa di compleanno, 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: I The Colors con Rolling Stones su Radio Belle Monella. Continuiamo anche dopo, al 393-7366-170 a chiedervi il VIP che invitereste e quello che non invitereste.
1: Giusto, al vostro compleanno, certo. Non a caso in casa vostra per cena, però per il compleanno ditecelo, il numero è sempre lo stesso, ve lo ripetiamo, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Capo Plaza con Goyard,
1: Manuscar con Mabel
0: e Shiva con Non lo sai.
1: Ah no?
0: No, no,
1: sei
0: no,
1: sicuro?
0: Non lo sai.
1: Va bene, non lo sappiamo, ma intanto ringraziamo il nostro Antonello Cerri, sempre bravo, sempre bello e sempre puntuale.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Attenzione, perché sembrava, almeno da quello che stavate mandando voi per messaggio al 393-7366-170, che non voleste così i nostri cari VIP toscani. Invece qualcuno è arrivato. Stiamo parlando di questo, cioè i VIP che invitereste e quello che non invitereste alla festa del vostro compleanno. Cioè Donatella che dice: ciao ragazzi, inviterei Pieraccioni.
1: Ok, okay?
0: E ma, insomma, a casa proprio, però non lo vorrebbe il buon Gigi D'Alessio.
1: Ma perché?
0: Che lei chiama Gigio.
1: Gigio?
0: Gigio. Non ha nessun senso.
1: Io ricordavo Giorgio. Però
0: era un'altra cosa, Giorgio.
1: Forse
0: però
1: erano altri vabbè tempi.
0: Quindi Pieraccioni vorresti, capito? Vedi come hanno sono risaliti un po' i toscani, che sembravano un po'.
1: Ma non è vero, non è che.
0: Beh sì, dopo Benigni.
1: Ma Mucari non è toscano. Quindi,
0: ma
1: insomma,
0: c'ha la zia da parte di madre e padre.
1: Cosa stai dicendo? Non è vero niente.
0: No?
1: Però vabbè, avete ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: 1997, NEC, Laura non c'è su Radio Bella e Monella. Ultimi secondi per raccontarcelo, il VIP che inviteresti e quello che non inviteresti alla festa del tuo compleanno.
1: Sentiamo Roberto, vai.
2: Ciao Roberto. Da Treviso.
3: Ciao Roby.
2: Allora, se fosse ancora in vita, vorrei sinceramente la mia festa a Fabrizio De André.
0: Ok.
2: E no, inviterei anche la seconda persona.
0: Ah, bene, bene.
2: Donald Trump, sperando che però cada lei.
0: No, no,
4: queste cose
0: poi tornano, ragazzi.
3: Non si dicono queste cose, no, assolutamente.
0: No, noi ci dissociamo.
3: Sì, ci dissociamo. Ovviamente ci dissociamo anche dalla persona che ha detto che San Diego e Los Angeles sono sacrificati.
0: Lasciamo stare.
3: Però ci dissociamo da tutto. Noi siamo un po' dissociati.
0: È appena arrivato un messaggio vocale. Fidiamoci.
3: Vuoi fidarti?
0: Fidiamoci.
3: Ma stai scherzando?
0: Speriamo che non.
3: Sonia, se hai detto qualcosa di sbagliato, diccelo per favore.
5: Ciao.
3: Perché noi ti mandiamo.
5: Allora, restando nell'ambito musicale.
3: Siamo anche distanti,
5: Sì. Compleanno.
0: Sì.
5: Ne cito solo uno, ma
0: vai.
5: Ne avrei tanti.
0: Sì.
5: Ligabue.
0: Ok.
5: E non vorrei assolutamente.
0: Gigi. Mamma mia, ho paura.
5: Gigi D'Alessio.
0: Ma perché? Povero, povero Gigi.
3: Sonia, grazie per non averci fatto brutte sorprese.
0: Mamma mia, sai.
3: Ma noi ci fidiamo di te, Sonia.
0: Un qualcosa a inizio. Vabbè, ci dispiace per tutti coloro anche che non si sono sentiti. Come ieri, se vi è piaciuto, mettete un like.
3: Non funziona così. Ritorneremo
0: a parlarne più avanti, magari alla festa di Natale. Davvero? O ad Halloween.
3: Ma non con loro, cioè alla festa proprio di Natale, ne parleremo con i nostri colleghi.
0: Certo, assolutamente. Radio Bella e Monella.

0: non c'è.
1: Lo sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
2: E bravo, bravo Lello!
3: Sì, però resta in ascolto, sì, perché il divertimento non è mica finito qui,
2: non
3: capito?
2: Si ferma, forse cala un po', forse si alza un po', chi lo sa, però non si ferma.
3: Il
2: sicuro.
3: Lazzaretto prosegue.
2: Eh sì, per un'altra oretta, poi arriverà anche Rocky, che sarà comunque ammalato.
3: No, no, no, lui è in salute.
2: Siamo sicuri?
3: È in salute.
2: Per
3: sì.
2: ora.
3: Lui è in salute e noi siamo in malattia, capito? Vabbè, vabbè. E poi tutti gli altri, insomma.
2: Signori, come abbiamo finito, vuole. Torniamo domani dalle 16 in coppia. Un saluto da tutti quelli della notte, buonanotte e buongiorno.
3: Ciao, ciao a tutti.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 18 e un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Esther Oretto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili. Sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa. I piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri 3 mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: canzone da cantare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork!
8: Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte io! Incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: riesce serenamente ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19, signori, è il momento di cominciare. Se abbiamo un mare di cose da fare, lo sapete, con me Andrea Ferrara, abbiamo le news sotto sopra, fra poco, belle calde per voi, eh? Abbiamo già scaldate, non preoccupatevi, il forno era aperto, anzi acceso. E poi seconda mezz'ora arriverà anche lui, il buon Roby Borillo, detto anche Bobby Boricco, sempre presente qui su Radio Belle Monella. Quindi fra pochissimo, nel frattempo però andiamo avanti con la musica, ancora una volta, andiamo nel 2005, c'è Anna Tatangelo con Ragazza di Periferia.
1: Radio Bella e Monella.

0: febbre. No, no, ancora no, ancora assolutamente no. Signori, è il momento di cominciare le news sotto sopra in questa nostra ultima ora in solitaria con me, Andrea Ferrara. Parliamo di dateflation, cioè l'inflazione degli appuntamenti, per intenderci. A quanto pare negli States c'è questo problema. C'è un lievitare, un aumentare di costi per gli appuntamenti a causa appunto dell'inflazione, quindi dell'economia in generale che si sta un po' modificando. Ecco, abbiamo delle analisi e onestamente sono bruttine, eh? I millennial spendono in media $252 a uscita, considerando benzina, abiti, trucco, ristorante e tutto quanto. Ora, $252 è tantino, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando? A uscita, no, al mese, capito? A uscita, sono un po' folli. Comunque metà degli americani sceglie di uscire meno, ok? Insomma, di optare per programmi un filino più economici. Magari la Gen Z spende meno, $205, la Gen X, che sono invece quegli altri, no, quelli prima, $173. I baby boomer, che sono quelli che dovrebbero avere un po' più di capitale, spendono $126 in media. Ora, non è detto, non è scritto nella ricerca se adesso li spendono o li spendevano 30 anni fa. Però cambia tanto, ragazzi, ditecelo, cioè, che ricerca è? Com'è fatta questa cosa? Comunque il fenomeno sta modificando le abitudini e evidentemente stanno finendo i soldi, perché 252 ad uscita, ma nemmeno due uscite puoi fare, come fai?
1: Radio Bella e Monella.

Casini, Marrakesh Gue Casini, appunto, qui su Radio Belle Monella. Signori, dopo aver parlato dell'inflazione che ha aumentato i costi degli appuntamenti a un prezzo inammissibile, $252, parliamo del Golden Gap Year, che è una cosa che sta nascendo nel mondo anglosassone, quindi siamo oltre maniche e oltreoceano, ed è un'evoluzione adulta della tradizionale pausa giovanile, ok? Tra studio e lavoro, cioè l'anno sabbatico, no? Ecco, diventa il Golden Gap Year, una cosa, l'anno d'oro di stacco, tipo una cosa del genere. Il fenomeno coinvolgerebbe non solo i neopensionati, ma anche adulti tra i 40 e i 60 anni, quindi che ancora in pensione non ci sono, ok? E questo perché? Perché si sta alzando l'età pensionabile, quindi uno dice, ma perché devo andarci quando ne ho 80? Ci vado adesso, va bene? E il sondaggio dell'Explore Worldwide su 2000 britannici, a quanto pare un lavoratore su 3 valuta una pausa prolungata, questo sì. Il problema è, te lo puoi permettere questa pausa prolungata? A quanto pare, secondo i britannici, sì. Bisogna... non lo so, è una cosa parecchio strana. Comunque un viaggio lungo diventa un'esperienza, questo sicuro, da vivere in tutto e per tutto. Però io continuo a dirlo, cioè è un po' come quando sei in giro per il mondo e dici, ah sì, noi abbiamo mollato tutto, siamo partiti. E che lavoro fa tuo padre? Il notaio? Ma dai! Radio Bella e Monella.

0: Delia al mio paese a chiudere questa nostra prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo con voi. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Vuoi risparmiare davvero?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi sotto costo?
14: Questo è di più!
13: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Ego.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Bella e Monella, tutta da

Il Cesarone Cremonini, paparazzi, a chi ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Vi ricordo una cosa importante da fare questa domenica. Sì, perché Radio Bella e Monella sarà in diretta dalla Fiera di Bresseo domenica mattina, 11 ottobre, quindi questa domenica. Ci trovate lì, a Bresseo. La fiera entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Non potete mancare. Domenica 11 ottobre, Bresseo di Teolo, Padova, dalle 8 alle 12 ci sarà la Dall'Anna ai microfoni con una mattinata appunto di diretta radio. Musiche, curiosità, musica, anche una sola, incontri. Insomma, tutta l'energia della fiera e della radio tutta da cantare. È una delle fiere storiche comunque del nostro territorio, con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi

0: Con Fabio in Fibra, Goya a chiudere questa nostra ora in solitario, quasi a chiuderla, perché fra poco arriva Rocky, è vero, quindi la chiude, la riapre, insomma, fino alle 21 e passa. Ma adesso tocca a lui, c'è Robby Borillo con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani, un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che viene onda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentava vestiti in un modo molto particolare. La canzone è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000 proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto!

0: e salirò, salirò. Daniele Silvestri e Elio con La Terra dei Cacchi dal 96. Io sono Roby Bonillo dei Los Locos. I belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Radio Bell.

0: ascoltare.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Ester Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il vice ministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans-Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani, 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ma che bella questa canzone! Ma soprattutto che bella questa collaborazione, che tra l'altro fanno anche rima. Che figata! Biagio Antonacci e Safe con Spirituale, un disco, possiamo dirlo, finalmente un disco invernale. Cioè apriamo ufficialmente la nostra seconda puntata di questa settimana con un disco fantastico che ha visto appunto in collaborazione per la prima volta durante la loro vita questi due grandissimi artisti. Diciamo Biagio Antonacci un po' più grande, Safe un po' più piccolino. Però detto ciò, buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle Monella, martedì 6 di ottobre 19.07. Io sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 19 e ne approfitto anche per salutare il nostro grandissimo collega Andrea Ferrara, che tornerà sempre domani alla solita ora. Quindi abbiamo due ore belle piene, state molto attenti perché tra pochissimo partiamo subito a bomba, così oggi sono proprio carichissimo, anche se stamattina ho dormito male, però insomma tra poco vi spiego tutto. Tra poco parliamo di sogni e soprattutto andrò a rivelarvi qual è la posizione perfetta per dormire durante la notte. Tutto questo tra pochissimo, intanto salvatevi il nostro numero 393 7366 170, potete utilizzarlo per mandarci messaggi scritti oppure messaggi vocali. Io intanto vi metto un disco, torniamo indietro nel 1977, cioè Edoardo Bennato, Il Gatto e la Volpe. Radio Bella e Monella.

Ma dove sono questi ragazzi? Ce lo dice Ligabue, dal 2025 i ragazzi sono in giro. Beh, se li vedi Ligabue, incontrali, parlaci, salutameli soprattutto e di a loro di ascoltare Radio Belle Monella, perché è ufficialmente iniziato il nostro secondo appuntamento di questa settimana, di questo martedì. Le 19:15 e poco fa ve l'ho anticipato. Avremmo parlato proprio di sogni, ragazzi, cioè stamattina ho avuto un'ansia quando mi sono alzato, perché sono due notti che sogno la stessa identica cosa. Io che vengo immerso in questa stanza buia dove non c'è nessuno, provo a gridare, provo a urlare aiuto, aiuto, niente, la mia voce non si sente, non esce dalla mia bocca. Però parliamo proprio di sogni, perché alcuni sono molto più comuni di quanto noi pensiamo. Tra i sogni più ricorrenti troviamo dover fare urgentemente pipì senza riuscire a trovare un bagno. E vabbè, io poi da bambino mi pisciavo sempre addosso, però insomma sono dettagli. Tornare con un ex, avere un superpotere, fare un incidente stradale, essere traditi dal proprio partner. Vabbè, quello succede anche al di fuori dei sogni, non vi preoccupate perché è tutto normale. Oppure per esempio precipitare nel vuoto, scappare da qualcuno, perdere i capelli o addirittura i denti, o magari arrivare tardissimo ad un appuntamento. Anche se i sogni più belli sono quelli che ti perdi il lavoro, dove non ti suona neanche la sveglia. Oh che bello, mi è successo un sacco di volte anche di non sentire la sveglia, però quello non era un sogno brutto, era un sogno bellissimissimo. Radio Bella Monella.

Ecco, le ali però sarebbe bellissime averle in un sogno. Sì, perché appunto stiamo parlando di sogni qui su Radio Bella e Monella, e anche mentre dormiamo il nostro cervello non sembra proprio volerci lasciare tranquilli, perché appunto sono partito raccontandovi che questa mattina mi sono svegliato con una certa ansia addosso, perché sono due notti che sogno sempre la stessa identica cosa. Io che vengo messo in questa stanza buia, che provo ad urlare, parlare, gridare aiuto, ma non ce la faccio perché la mia voce non esce. E questo sogno qui è uno tra i più ricorrenti, e troviamo anche il sogno di tornare con un ex, avere un superpotere, fare un incidente stradale, essere traditi dal proprio partner e tanti altri che abbiamo elencato prima. Però insomma è normalissimo sognare, è una cosa normale, lo fanno tutti da una vita. Non è normale invece alzarsi ogni giorno con un dolore assurdo alle cervicali, perché la notte magari hai dormito malissimo. E proprio parlando di sonno, arriva una curiosità che è stata pubblicata su una rivista britannica e titola: qual è la posizione migliore per dormire? Avete mai pensato che forse il problema non è il materasso o addirittura il partner? Ecco, il problema potrebbe essere anche il cuscino, perché secondo questo fisioterapista, comunque di un certo livello, di tutto rispetto, chiamato Chris McCartney, fisioterapista britannico, professore alla Manchester Metropolitan University, ha dichiarato che il cuscino giusto dipende soprattutto da come dormiamo. Tra pochissimo vi do delle posizioni, ecco, che ha dichiarato lui, e vi dirò anche qual è la migliore. Intanto Achille Lauro dal 2019, se la vi. Radio Bella e Monella.

0: Sei triste, eh? Sei triste. Hai fatto brutti sogni questa notte, Blanco, che ci canti questa canzone Los Angeles e che ci porti anche in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme. State qui perché tra pochissimo continueremo a parlare di sogni.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Voglia di terme? Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
12: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
11: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
12: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
13: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
14: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
17: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi?
7: Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che venonda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentavano vestiti in un modo molto particolare. La canzone è "Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi", ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con Il Ballerino anni 70. Erano i primi 2000, proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto!

e salirò Daniele Silvestri e Elio con La Terra dei Cachi dal 96. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani, ciao ciao.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche oggi pronti, allegri, pimpanti con questo freschetto.
0: Belli carichi, sì, perché il clima è quello giusto. Sto pensando che domani andrò in un posto caldissimo, mi viene già l'ansia, capito?
1: Beh,
0: perché questa è la mia comfort time, zone, weather.
1: Sì, perché da domani Monica mi abbandona.
0: La lascio sola, ragazzi, tenetemela d'occhio, mi raccomando. Statele un po' dietro, datele una mano, fatele compagnia, mandatele anche dei pasticcini.
1: Beh, c'è la signora Paola.
0: Appunto, mandatele doppi pasticcini perché povera Elisa avrà questa condanna.
1: Allora, ti chiedo,
0: dimmi,
1: cosa preferisci fare?
0: Parliamo della radio.
1: Oh, 6 ottobre 1924 nasceva la radio in Italia dalla stazione di San Filippo a Roma. L'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, inaugurava le prime trasmissioni. Inizialmente era qualcosa di nicchia, poi sapete, durante il periodo del fascismo è servita ad altro come mezzo propagandistico, e poi dopo la guerra sono cominciate le prime trasmissioni, tra cui anche il Festival di Sanremo, che veniva trasmesso almeno nella prima edizione proprio in radio.
0: Eh certo, perché si ascoltava la musica e tutto lo spettacolo e tutto il resto. Parliamo di radio, noi vogliamo sapere, amici all'ascolto e amiche all'ascolto, quanto tempo della vostra giornata vi accompagniamo, cioè per quanto tempo avete la radio accesa, quante ore, quanti minuti, in che periodo della giornata, insomma, quando ascoltate la radio, raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: del 1924. Noi vogliamo sapere voi ogni quanto ascoltate la radio, quanto tempo, dove siete. Dateci delle coordinate del vostro lavoro di ascoltatori di radio.
1: Diteci sempre anche chi siete, da dove ci ascoltate. Insomma, Romina, buongiorno donne. A casa mia la radio è sempre accesa, fortunatamente posso ascoltarvi anche dal posto di lavoro.
0: Bello.
1: Quindi sempre, tutto il giorno.
0: Brava Romina, grazie.
1: Anche Giuseppe o Geppo del Settiville dice: l'accendo appena alzato, la spengo prima di andare a letto, a volte esco e va pure da sola.
0: Si accende da sola e dice: aspetta che quello è uscito, mettiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Bello.
1: Mi piace. Billy dice: dalle 7 alla pausa pranzo, 17, poi se devo prendere l'auto, dice, vi tradisco con una radio sorella.
0: Nostra, delle nostre, finché delle nostre, sono
1: possiamo
0: 8
1: accettare.
0: Ragazzi, dai. Finché delle nostre, può andare.
1: Rossana scrive: 10 ore, circa come una giornata lavorativa, dalle 7 di mattina, pausa pranzo e poi riaccendo dalle 16 fino alle 21. E anche le repliche notturne, non dormo.
0: Ecco, quindi Rossana, sarei la nostra controllora della messa in onda del palinsesto.
1: Se senti qualche anomalia,
0: qualcosa che non va, avvisaci,
1: sì,
0: che così lasciamo dormire i tecnici. Mettiamo te a fare il controllo qualità. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo qui via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: ogni quanto ascoltate la radio, quante ore del vostro giorno state con noi.
1: Buongiorno belli monelli, sono Gigi? Sì. Giorgia? Non lo so, di Caorle. Vi ascolto dalle 7.30, perché io conoscevo il GGG, che era un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa.
1: E dalle
0: bel
1: 7.30,
0: libro,
1: bellissimo, sì. Dalle 7.30 fino alle 18.30 non spengo mai la radio, ogni tanto abbasso il volume.
0: Ecco, quando deve fare cose, insomma, ci mette un attimo in sottofondo. E voi ragazzi, quanto tempo passate ascoltando la radio? In quale momento della giornata siamo con voi? Perché oggi è il compleanno della radio italiana, nata il 6 ottobre del 1924. Ma sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Ciao Bella Monella.
3: Maracaibo, taratantantan, mare forza 9, taratantantantan. Buona giornata a tutti, ciao.

0: Bon ton su Radio Valemonella, tutta da cantare. Allora ragazzi, quanto tempo ci ascoltate?
1: Perché oggi è la giornata in cui nasceva la radio italiana, accadeva il 6 ottobre del 1924, quindi la celebriamo così.
0: Raccontatecelo, noi tra poco torniamo e vogliamo ancora sentire i vostri messaggi.
2: Salvati questo numero 393-73-66-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco, si zucchero la fila là, laggiù.
10: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: anche un po' ballate.
1: Sì, anche un pochino, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, bentrovati nella mattinata di Radio Bella e Monella. Elisa Nadai e Monica Morgan in vostra compagnia. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della radio italiana, che iniziava a trasmettere il 6 ottobre del 1924 a Roma. È andata in onda la prima trasmissione radiofonica italiana. Da voi vogliamo sapere quanto tempo ci ascoltate, dove siete, quando ci ascoltate, insomma un po' di dettagli.
0: C'è chi ci scrive: dalle 8 alle 10 ore al giorno, praticamente tutta la giornata lavorativa, sempre su Radio Bella Monella, sempre al lavoro ma anche in automobile.
1: Bravissimo, bravissima, firmatevi che non lo sappiamo.
0: Poi salgo in macchina alle 6:30, poi in trattore fino a quando, beh, non si sa, dice 25 ore al giorno. Lui è Stefano da Istrana.
1: Quelli sono lavori che, meno male che c'è la musica, la radio, no? Tantissime ore in giro, in viaggio, sul trattore.
0: Sentiamo anche lui.
3: Ciao Radio Bella Monella. Penso che se non ci fosse stata la radio saremmo tutti un po' più ignoranti, in quanto è la prima fonte di notizie in diretta e anche di musica, di canzoni nuove. Si viene a scoprire tutto dalla radio, la maggior parte delle cose. E viva la radio!
0: Viva la radio, dice anche Gian Pietro da Due Ville. Oggi 6 ottobre 1924 nasceva la radio italiana. Quante ore al giorno ci ascoltate?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Irama con Crepe su Radio Belle Monella. Allora, ogni quanto ascoltate la radio, quando, in che momento?
1: Raccontateci al 393-7366-170. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora, io vi ascolto, vi ho scoperto nel 2021.
0: Sì?
2: Quindi da allora vi ascolto sempre. Ciao.
0: Cara la Fiore, che ormai è una di famiglia.
1: Infatti.
0: Cioè, come se fosse qua con noi. Ci sono una decina, 10-15 ascoltatori che per noi sono un po' di famiglia ormai, capito?
1: Se non ci scrivono, se non si fanno sentire, ci preoccupiamo.
0: È vero, certo.
1: Buongiorno, vi ascolto in camion dalle 7:30 fino a quando non finisco di lavorare. Grazie perché mi tenete sempre compagnia.
0: Vedi che bello, siamo proprio contenti. E voi?
3: Salvati questo numero 393.

0: momento ascoltate la radio, dove siete quando ci ascoltate? Sì,
1: arriva
0: lei, che storia bellissima.
1: Sì, Rita dice: sto ascoltando la radio da Budapest in Ungheria insieme alla mia piccolissima bambina di 27 giorni, cara.
0: Oh.
1: È la nostra radio preferita, quella che mi fa sempre pensare all'Italia, mi riporta alla mente tantissimi bei ricordi. Un piccolo pezzo d'Italia qui con noi a Budapest.
0: Grazie Rita, ti mandiamo un bacio grande a te e alla piccolina, tanti tanti auguri. Poi
1: io ascolto praticamente dalle 7:30 del mattino alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica tutto il giorno, lei e Denise da Mantova.
0: Ragazzi, dovremmo cominciare così ad assumervi come ascoltatori, sì, professionisti.
1: Se notate delle anomalie, segnalate.
0: Esatto. Radio Bella e Monella, tutta da

0: Non ripete Palma con un ragazzino.
1: Sonia scrive sempre, sempre bella e monella. E poi ci arriva questo messaggio, così chiudiamo la puntata. Eccola qua.
2: Ciao bella e monella. Voi non immaginate neanche quanta compagnia ci fate. Siamo due sorelle che fanno assistenza al papà, prima una e dopo l'altra, perciò mezza settimana per ciascuna. E la radio è sempre accesa sulla vostra stazione. Perciò grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Saluti anche al vostro papà. Ciao Eli.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ah no, aspetta,
0: lunedì.
1: Che tu parti.
0: Sì.
1: Cioè, ragazzi,
0: da
1: mi lascio da
0: sei sola. Fatele compagnia, mi raccomando. Io
1: ti manderai
0: qua,
1: qualche foto.
0: Ti mando le foto. Devo ancora fare lei sim. Non ho ancora capito come funziona, ma adesso ci capiamo. Cartolina. Vuoi la cartolina?
1: No, è bella.
0: Te la porto, dai, te la porto, dai, cartolina.
3: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da

0: Mare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.

0: Girl Wasted su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Devo dire la verità, questa volta realmente non ci credevo di esserci.
0: Mamma mia, sì, come sì, siamo sì. Negativi, già il lunedì alle 16:06.
1: Se riusciremo ad arrivare fino alla fine, ma intanto

0: siamo, circa ci siamo dalle 16 fino alle 18, poi fino alle 19 in solitaria con me, qui sulle due belle monelle. Ovviamente attenzione, perché in questi giorni, non so te come stai ragionando su questa cosa, io sono molto emozionato, si sta scadendo il ventennale dell'uscita di High School Musical.
1: Guarda, non posso risponderti.
0: Ti sei emozionato?
1: Ci sono i bambini che stanno uscendo adesso da scuola.
0: No, non puoi dire parolacce, per
1: favore. E quindi non
0: ventennale, io sai, sono stato un appassionato in passato, mi piaceva, era l'unico mio,
1: tra l'altro,
0: la mia unica vicinanza ai musical, okay?
1: Zac Efron prima che diventasse Ken di Barbie.
0: Grande,
1: incredibile,
0: grande Zac. Ma attenzione, perché l'ho rivisto recentemente.
1: Zac Efron?
0: Era solo per dire
1: okay.
0: High School Musical è una merda, possiamo dirlo?
1: Adesso
0: diciamo tranquillamente, perché
1: possiamo dirlo
2: non si possono dire parolacce,
0: non diciamo fesserie. Il problema è questo,
1: i bambini che sono,
0: ma il problema è questo, non ha nessun senso a livello di sceneggiatura, non ha nessun senso a livello, si mettono a cantare e basta, ma è la tipicità dei musical, quindi va bene così.
1: Beh, qualsiasi cosa fatta dagli amici,
0: non puoi.
1: Doltralpe.
0: Cosa stai dicendo? Comunque, oggi non parleremo di questo. Magari dopo una chiacchierata ce la facciamo. Però prima arriverà la nostra ruota della fortuna.
1: Sì,
0: arriverà
1: i titoli di notizie casuali.
0: Arriverà anche Jerry Scotti, che è molto arrabbiato.
1: Le domande anche che fate voi all'internet.
0: Voi?
1: Esatto, giusto. Tutti quanti voi. Ok, quindi preparatevi. Un giorno sarebbe bello avere Olmo qui.
0: Sarebbe bellissimo. E poi ci guarderemo anche mezz'ora di High School Musical 1.
1: Guarda, mi leverò le iridi.
3: Radio Bella Almonella, tutta da cantare.

0: Finita, invece sì, invece sì.
1: Sta finendo adesso, aspetta.
0: È finita ora, eccola qua, è finita, salutiamo Isabella.
1: Salutiamo, assolutamente è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
0: Allora, sapete come funziona? C'è la nostra ruota della fortuna, noi le facciamo girare, esce fuori un numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo senza specificare assolutamente nulla.
1: Esatto, e senza commentarlo anche.
0: No, commentarlo è difficile non farlo, però giro la ruota, vediamo un
1: giriamo,
0: po' cosa
1: giriamo, giriamo.
0: Anche perché certi nomi che escono fuori.
1: Io oggi sento veramente come se arrivassero dei titoli Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Sono già passati quelli.
1: Okay.
0: Scusa. Numero 1219.
1: Alessandra Sgolastra.
0: Chi?
1: L'ex fidanzata di Andrea Zenga si sposa.
0: Chi?
1: L'annuncio sui social. Erano andati insieme a Temptation Island. Alessandra Sgolastra.
0: Ascolta, ascolta.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ho l'irreprensibile Alessandra Sgolastra.
0: Chiedo già scusa a chi cazzo sono. Ma vogliamo smetterla di dire nomi completamente a caso? Io non credo che esistano realmente. Dai.
1: Sì.
0: Ora mi porti le immagini di questi due personaggi.
1: Andrea, basta
0: cosa
1: che
0: hanno
1: guardi,
0: fatto?
1: Basta che guardi tutte le 740 edizioni di Temptation Island.
0: Ho capito, ce l'ha registrata, credo, Greta, non nessun altro. Quindi devo andare a casa sua per vedere tutte.
1: Andare sulla piattaforma e trovi tutte quante le
0: edizioni. Sì?
1: Certo, figurati.
0: Mamma mia, peccato che devo tenere così compagnia domani alle tegole del tetto.
1: Comunque intanto sappi che si sposa, l'annuncio l'ha dato sui social, erano andati insieme a Temptation Island.
0: Ma non con Andrea Zenga.
1: Sì, erano andati
0: sì,
1: a Temptation
0: Island. Si sposa con lui?
1: No, con ignoto. Con ignoto.
0: Vabbè, non offenderlo così, non mi sembra il caso.
1: Con un ragazzo simpatico, ok?
0: Ma perché non ignoto so tornerà ad essere,
1: esatto,
0: perché non so
1: sì.
0: chi sia. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella ritornano i nostri titoli di notizie casuali.
1: Bello comunque che portino anche un'amica quando vengono con noi, è sempre molto piacevole.
0: Certo.
1: Signori, giriamo la nostra ruota, lo sapete, la giro intanto, escirà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, sperando di non avere un'altra volta, come si chiamava? Sgarbatola, come...
0: No, Sgolastra.
1: Cioè, scusami, Sgolastra. 20.57.
0: Giulia De Lellis e Tony F in crisi?
1: Vabbè.
0: L'ultimo post smentisce.
1: Ecco.
0: La famiglia Coca Zero non puoi stopparla.
1: Avrei molte battute.
0: Lo so.
1: Molte. Molte. Però non posso. Anche
0: non
1: perché
0: puoi stopparla.
1: Va bene una parolaccia, ma forse no. Gli rischieremo un po' di la galera. No, insomma,
0: le querele agli altri,
1: lasciamo agli altri, a meno che non ci presentiamo con un altro nome
0: onde.
1: E cominciamo a parlare. Comunque avrei molte battute.
0: Sì.
1: Mi fa piacere che sia solo una fake news, quella della
0: lite. Sì, anche perché hanno una bellissima bimba. Insomma, sempre un peccato quando una coppia si divide e di mezzo ci vanno anche i bimbi.
1: Infatti, quindi siamo contenti che sia una fake news, che stiano bene. Gli aspettiamo.
0: Non puoi mettere la famiglia Coca Zero in un angolo.
1: La finiamo per favore con questa famiglia Coca Zero.
0: Ma si sono definiti. Ma no, sicuro tu ti stai sbagliando.
1: Sì, sì.
0: È sicuramente la bevanda.
1: Certo che la bevanda.
0: La
1: cosa
0: bevanda.
1: Stavi pensando tu?
0: No, appunto. Cioè,
1: ecco.
0: Non lo so qua se. A capire male è un attimo.
1: È un attimo.
0: A pestare bucce di banana nel 2026
1: Tony,
0: è un attimo.
1: Tony, si chiama Alvise
0: Damiano Mastella. Amenta. Radio

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: soldi,
0: che bello. Sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monette. Bella e Monette.
1: Grazie, Bella e Monette. grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Moscow Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ah, eccoci qua, 16:43 minuti. Siete su Radio Bella e Monella con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizie casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli curiosi.
2: No, con voi fino alle 18. Tipo le iene, hai presente?
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota. Giriamo.
2: Gira la papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, quella lasciala stare a papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Oh, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: No, non è. È tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari che ne so, ha voluto prendere solo nome, il nome in versione cognome, ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa, non,
1: cioè, è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, no? Non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco,
1: dice.
2: Sordina la cosa. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono gli altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in
2: non
1: case
2: guardo,
1: a prima vista.
2: Non
1: no,
2: guardo
1: per
2: quei
1: dire,
2: programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati ancora un po'. Però di base la sorpresa, sono curioso adesso. Sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa. Radio.

0: Alex Britti, Edoardo Bennato, notte di mezza estate su Radio Bella Monella, ci porta a un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
1: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni. Sì.
0: Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P? Quando chiedeva hai voglia di baciarmi.
1: Me lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
0: Andando a lavorare, cucciolo.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Tipo, per esempio.
1: Belle le domande di oggi.
0: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
1: no.
0: Che fai 600.000 euro in un solo click.
1: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
0: Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Ero veramente euforico perché adesso non
1: credo. Lo è ancora.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Con Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Oh, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Bella e Monella. Tutta da cantare.